Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en milis caldes. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch che tu sto scridar e vuless gent terceu in avo tornar.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, chas ti po mai era fatg, che miu cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che il sto sci de buona foi, te adina mo ludà. Igli è la floma, dell'amur, che ha fau miu pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen da la saira il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira un pantan.

0: las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terratrembels en Svizzera deve venir reglada. Da nov, a Berna, van las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz cuvan vel sanivels magari al Sulej e ven però puspe flot ciaut con fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera deve venire arreglata nuova cica finanziaria als dons scidati in Fitchcraft terra Trembel. Scivata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerata in contattals terra Trembels sco qua chidat mincia 100 ons esser en la responsabile dat individuala. Pirterin terra Trembel anche begreif due la Confederazione pod eich obbligar tutels proprietaris di immobilies de surpigliar in a contribuzione limitada. La decisione della Commissione è codata con 23 in contattesnov vurs. Il dezember passato aveva il Consiglio del Centuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliezione con una assicuranza. A con quai all'exterior. Suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per le tacce con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa avert in vers sanzioni che la Germania ha annunciato in contra Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni, le comprovas saien claras. All'incumbenzante dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dit che in svese è in altri paesi che la Russia provocasse ad una plificci, per cui si accende la domanda che in spazio stramentare Mosca dat anche ir plilunch. In unserer Stein in Germania, la Marina Tudescia, hat ein starkes Success in der Rakete Ballistica. In der Fregatta in l'Atlantik del Nord hat ein starkes System der Raketes Israelian, schola Marina Kommunikation in vers l'Agentur der Presse Tudescia. Il Test sei venit nie secret. Per l'execuzione seien due fregatte Tudescia venites transferides in il territorio tranter l'Irlanda e l'Islanda. Al Test ha dimostrato che il sistema possa venire dovrà con successo dal bastimento di Test, ai non viene avanti. Le rakete contangono in una distanza di passa 500 km. Ossa deve venire presentato al plan per comprare le armi. Ad il prossimo Orient, l'Iran e gli Stati Uniti hanno di nuovo mai attaccato in Lauter. Il Stati Uniti hanno noch alcune indicazioni per die Mira, basis della Garda della Rivoluzione. In sei attaccate posizioni per la difensione dell'area, sistemi di radar, square apparati per mettere mines. Ter in attacca americana in il sito dell'Iran, sei venuto già in una casa, nur che ni veniva gist festival in una nozza, scrive l'organizzazione da GIT Meselina Kocna. Quattro persone sono tirs venite smazzadas, ulteriores tirs seien venite splassadas. E l'Iran ha scula attacce sir saira alla noc, le fine mira, en stades bases americanas en region. Attacce con drones e raketes en venites annunciadas en il Kuwait, il Bahrain, alla Jordania. Le fin demna, el conflict tranter l'Iran del Stadis Uniz, per la prima giada de pi emnes buspe escala militarmein. In guaiter il sport tennis, per Belinda Bencic e il US Open già a fin sente la prima ronda. La Svizzera, cavaliva scola numero 12 del turnier, ha stuisso de comber alla casacca Yulia Putintseva, che con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6. Con Bencic e intanto tutte le 4 donne e domen svizzers che sono qualificati per il tablo principale, codat ora su enter B in a partita. E dank der il Balapé, in la 6 avla ronde della Super League, an als Young Boys surpigliare la testa della tabella. Ils Bernays han guadagnat ihr Seire la partita ordeifer in contra Turic con 4-2 ad uscire sur passà Lugano. Um del Gio è sta Christian Fasnacht, che gist saeta 3 gols per IB. Con il hat-trick AL pude festivar ses 100 gol in la Super League.
2: La meteo.
1: Oz dat is wenn Sulej magari a magari wels de nivels plus spes, so entrinne de man per past frescia kun 30 Grad, elendje di notte, crescia il termometer lora plus spes in fin 20 Grad, elendje di ne bassa, den sur selve vasti oz per fin 24 Grad, adella regiun de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
1: Marco de Bonura, idis 5 passale 6 es un ledina scenin, bundi. Ti vigerin bun prüm caffè. Belle, secondo me.

La sessedi d'inquart al marco di Bunura con la domanda quantas iades vaivet vo fin già ozza Bunura? In edà creia nua ci des usce contagiusco al suo star. Ne sa che ci va a vo ma be fin già compensar vit il suo star capita almain a mai. Hai e pretendo so proprio cine ad cine da proprio nu ci se da usci in avanti sco al suo star. E l'interessante è so c'è qua in da e bi prono umans, ma vem pare er osserva pro il scimpanz, or pro il chanzi u ces sco ci pare. Per se c'è qua e so sce ne is fin ots pro nu mo proprio clear. Als experts nan han proprio la risposta ma differentes ipoteses. Per esempio,

fa bein e per quai simplement far, più lung e più da dot possibile. Il melder giusto davanti al vagino. Lasst es sich dir sehr, buon dia.

0: Io penso che uno dottivo qua per la prima iada, ma ossa is l'ora bot uscì avanti, alis bot qua al prim di de ciacciota a grigiuna, mui ne ha da dormir e prepara sarà fin già bler, pensa o spera almain, ma istes vana domanda ad Andrito Maget al farer de schluppez de trun, sves er ciacciader passionà, c'è ti ne po l'ora mancar sulla lista tenorel.
1: Perché c'è dur, se ieri fegli importante in perspektiv, che sa observare la salvagina, perché in zaste ebbe un blidà che vien pirpi pop las cameras termicas, poi venne ad essere il top in, l'uso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buons calzes, a quel caso naturalmente un buon blidai, al vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Allora, sperando ci da blers motivi e questione da far in viva, la ciaccia grigiuna, la ciacciotta grigiuna comincia domani. E Claire, il grandissimo tema qua per noi.
2: La tension cresce. Il plagiaire è con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie del più belli momenti da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: In 5 minuti sono le 6:30.

0: Al Marco di Bunur in compagnia di RTR Punctless, a 6:30, Isa Corina Schmidt è pronta con le novità. In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons che dati in fitchkräfte a Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale della Segerada in contra tals terra Trembels scocco che dati mince cent ons esser en responsabilità individuale. Sondra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi, dati il sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso musa averte in verso sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. A Probelinda Bencic è il US Open già a fin sventer la prima ronda. La Svizzera, che voleva scuola numero 12 del turnier, ha stuiso da Comber alla casacca Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7 e 3-6.
1: La Meteo.
2: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Später in die con Blair Sulaipel Grigion, wie qua il apoio dar in per nüvels più spes, in inge di not, tor con Saipel plagiare in aiaca piccio dina a ozzo bonura, not passata stat nempe vaira freischa con 3 graz, ma et la vene lura piccio fin 20 graz, maximal manch oz. In inge di na bassa, i sur selva la 24 graz, oz maximal manch i pa la region, da quaira dai oz fin 26. Pronz Eschna, ma ci später mo fin les Sets, dann der Rotter in das Semperwärts. Mr. Mr. O Idela? Lola Young, proprio RTR. Dino mo fin les Sets. Bell ischet, con noi divisi in bel mercoledì.
1: RTR. Mes Radio, mia lingua.
0: Qua ci tocca per Tina, però con musica romancia, vinte giganto.

0: Niera momento d'or de letto, c'è buon'ora con la grandiosa voce di Lola Young, 20 avanti le 7.
1: RTL Impuls.
0: Benedetto Vigne, con sei in Pisa Mainz, pel tempo de ciaccia ci sta davanti porta.
2: A ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte di una delle solite gruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indals da vos che compareva sin il post tradun. La vestia dira maldrizzata, la buis a mese sulla spatla, il spivel emblidà. Durant l'acción era el pel solit il triber della selvagina, sets duciava el darar. Ma la saire scorchils ciaciaders manavan sin la plazza dal vich la preda, steva el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punta del rapit, circumdata spires mirveglies, incines ciasarines, ma soprattutto la buobanaglia della Vishnanka. Con la frascia in bucca ed il foltra ligiant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora più tardi in compagnia vit la canorta dalla staila, era Barba Peder quel delle più belle schnoccas, quel delle più stravaganti raquins della ciaccia. Quel zaien fastizzà intermente a tir contra i scornes, ma deplorablemente mancantà quel. E da qua è simil. Ma quel zaien saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arrequintavano i becc, usi il pli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il ciacciate sbec l'urclec, perci la damant suenter geva la ciaccia vin avant, la ciaccia da Barba Peder.
1: Impuls.

El Marco di Bunur in compagnia de RTR Spranza al comenzà bain per voi in 10 minuti le 7. In ottobre vain de quelle cianzons als verms d'ureglia uniade dodi ne vanno più ordel c'è. E questa qua? E sbaglio da quelle. So, per c'è nessun oz la soletta ci va ci blond tras bureau per l'aina quello se giusta al meldere insieme, no?

0: E ben ihr findet du die Erwin pel moment in grand tema e in grigion la raccolta sta davan porta per vida la sudina comanza per exemple la flash quella la raccolta quiston dus evnes pu bot e questa allora era il ci vin discuta la feste de vincia lö fin difne ci vain quiston a maia villa ci di des fincia stat in ada quello quella sa tutto il comune in lune de feste mincion in inoter lö il region i vin de gusta mangia il quale da venerdì fin domenica. E ci vale la pena di fare una visita quando di BE, qua è fin già dichiarata una sua propria idea di vin, l'accademica di vin in giardinese Miriam Grigiot.
1: Noi veniamo alla Borgogna da Vimporta, la signoria si nomina la Borgogna della Svizzera. E qua veniamo vins stupendi d'una buonissima qualità e c'è la buona notizia che costa meno di quella della Borgogna.
0: Dimmi per questo, non abbiamo plans per la fin d'evne, una visita alla festa di vin a Maia Villa dura una buona idea. E così guardare appunto la qualità della nada 2026 del vin, quello era il nostro tema di volo 7. Il 7 è in 3 minuti.

0: las novitats der RTR.
1: La sicuranza da Terra Trembles in Svizzera deve venire arreglata da nov. A Berna va las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz couvren vels de nivels magari al soleil, i ven però puspe flott ciaut con fin 26 grads. De plide quals temas ad a Laura, dati ossel las novitats de la SET. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Viendi. In Svizzera deve venire arreglata nuova cica finanziaria als dons che dati in Fitchcraft Terra Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale duella segerada contro tals Terra Trembel che qualche dat mincia cent ons esser en la responsabilitat individuala. Pirterin Terra Trembel angbegriff duella Konföderation podeich obligar totals proprietaris di mobilias de surpigliar in a contribuzione limitada. La decisione della Commissione è crodata con 23 e con 19 vus. Il dezember passato aveva il Consiglio dei Cantons rifusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliezione con una assicuranza. A con quai all'exterior, suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi, dati sostegno della Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed essa musa avert invers sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, beneventa madema mai le sanzioni. Le comproves seien claras. L'incombenzata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che in vese in altri paesi che la Russia provocasse ad una più fitta, per cui si accende la domanda che in spazio strumentare Mosca dat anche ir più lontano. In us Rastein in Germania, la Marina Tudestia ha testato con successo in raketa balistica. In una fregata in l'Atlantic del Nord ha testato in sistema di raketas israelian, scola Marina Comunicescia in vers l'agentura de pressa Tudestia. Il test sei venite ni secret. Per l'execuzione seien due fregate Tudestia venides transferides in il territorio tranter l'Irlanda all'Islanda. Il test ha emusà che il sistema possa venire duvrà con successo del spastimento studesti a non vinevant. Le rakete contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa deve venire presentà als plans per comprare le armas. L'Iran e il Stati Uniti hanno nuovamente attaccato in Lauter. Il Stati Uniti hanno noch acines indicazioni prendi in mira basis della Garda della Revoluzione. Ins Ayatollah Positions per la Defensione dell'Aria, System der Radar sco Apparats per Meter Mines. Der in Attacca Amerikaner in il Sit dell'Iran, sei venuto già in Chasa nur che veniva gist Festival in Nozza, scrive l'Organisation der Git, Meseline Kotschna. Quattro persone seien latirs venides mazzadas, ulteriores dies seien venides blessadas. L'Iran ha sgulato attacchi ir saira alla notte, la fine mira, in stades basas americanas in regione. Attacchi con drones e rakete en venides annunciadas in il Kuwait, al Bahrain e la Jordania. La fin demna è il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti per la prima giada di PMs buspe escala militare. Un guetteril sport tennis per Belinda Bencic e il US Open già a fin suenter la prima ronda. La Svizzera cavaliva scuola numero 12 del turnier ha stuisso da cumber alla casacca Julia Putsineva quai con 6-4, 5-7-3-6. Con Bencic è intanto tutte le quattro donne e domens svizzers che sono qualificati per il tablo principale crudats ora suenter be in partita. I dank der il Balapé in la sisavla runde della Super League an els Young Boys soppi alla testa della tabella. Ils Bernays angudinja ich la partida ordeifer in contra Turic con 4-2 ad uscire surpassa Lugano. Del Geo è sta Christian Fasnacht, cagist saeta 3 gols per IB. Con il hat-trick a el pudi festivar 600 gol in la Super League.
2: La meteo
1: Ostati svens sulei malgrat che magari vels tenivels pispes so entrine de man per part fresche und 30 grad elende di norte crescel termometer lura pospes in fin 20 grad en lende di bassa den zur selva basti per fin 24 grad ad en la region de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
1: Ja, bene, ci sta scritto settembre sul calendar, vengono a dirci di scorrere live, almeno qua per noi in grigion, per le spendicolare spluce tambo, dai i nuovi indirizzi da far live. E quelli sono i nostri temi, scopro prossimo. E sono le dine scena, buongiorno.

0: La raccolta per l'annata de vin 2026 a Quiston comincia a fin tra evenes più bosco. Usitano va in reportare al ciò del sud della città ampisserà cialua della più svelta madura. I quaesco ci parla con una fitta buona qualità, conferma il sommelier e esperta de vin.
1: Qualche quaesco non è una cosa con pure del vin, del grigion, ven questi giri in fede bene. È stato un po' di stress naturalmente per loro, perché con la calira e il grigion stanno naturalmente un po' più esatti, perché è stato un po' più bello, cosa è cresciuta. Poi naturalmente veniva un altro esperto tra i siamni a Vaul, che quel che è planizzato fa naturalmente già no, perché aver qui venne in mince in on, soprattutto per il grigion tra ciò in febbia non da vino.
0: Una vain postuit le sorts del Pinot Noir e Chardonnay ci crescen il signoradi sien specialmanch robustes. Ma sbando quel ur approccio erant il maiol?
1: Ja, traccia le scesnus rasdais in Pinot Noir e specchie son da quai vince le vigni sin bien romans polmondic. Abbiamo traccia il cins senta si giro la stata.
0: Un po' più intensivo. Ma allora, cominciamo fin già a spagnare. In 8 minuti sono le 7:30. Bel mercoledì.

Musica Berlin Escadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: Tot in papi coce in riso, zu buonura, grazie a Pink. Intanto le 7:30, Corinna Schmidt pronta con le novità.
1: In Svizzera devenir reglada nov, cica finanziesch als dons schidat in fitgreft der Trembel. Schivata noch la Commission del Cusè National, duella segerada an contertals der Trembels, sco qua chidat mince cent ons, esser en la responsabilitat individuala. So entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig, che ha fatto naufragi, dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso musa averten verso sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. A per Belinda Bencic e l'US Open già a fin sentir la prima ronda, la Svizzera, che voleva con numero 12 del turnier, ha stuiso da cumber alla casacca Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7, 3-6.
0: Sotacumbel? La timoniada?
1: Sotacumber.
0: Sotacumber. Interessant.
1: Du dest?
0: sich geschlagen geben.
1: Unterliegen, ja.
2: La Meteo.
3: Präsentata la Source IT AG. Vos Spezialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ich spete rotz. In die Kumpler su Leipel Grigion, bequa ila poia dar in Pernüvels più spes. In inge di not, tur kun Zeipel plagiar in Iacchina, più cioda, ozzo buonura not passante stat nempi vada freist. Qua kun 30 grazi, la venia dure più ciod, fin 20 grazi, ozzi in inge di not, durante il di, in inge di nabassi, in sur selva, basta per 24 i la region da quera, ozzo fin 26 grazi. Ja, come ins Planeta Far Queens als Bunds Gutenja Finos Lura Quest sinisen amo pro Arts Lura amo al Jackpot podes nir in a buna bunura queste del 2 de settembre per Teo Filderungs ma avanti se modio var ronda de final in 8 minuti o vaina
2: LTL informativ e

0: Crisis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vitg in la Regiun.
2: Hey, qua proverter a savura da final. Bun di, ser Teofil de Rungs.
3: Bienvenue, dona Ladina.
2: I dona Gabi oz. Oz vai na Gabi qua ci fa la controlla.
3: Bienvenue, Teofil.
2: Ed è sempre in di special qua pro no, appunto, ronda da final oz.
4: De. Io sono niente nervosa con Teofil.
2: Propi? Come vai ad el col puls?
3: Non va schon.
2: Va schon, no?
3: Non è mai chiesto.
2: Son? Questo è molto interessante. Per te qua?
3: Sì, non dormi meglio questa notte.
2: Voilà. Allora avevamo la domanda e intanto vanno a sclarire con il nostro chef di Jus, Sergio Guec, e avevamo la domanda perché c'è oggi il primo mercoledì del mais e normalmente io vanno il primo mercoledì del mais, qua aveva il Teofil dito, era appunto il che crede speciale, non? E quel fanno più con Stefano Civain. Spostarsi in questo evento ci va perché il può giovare oggi la ronda di finale in questo spettacolo quasi è buono
4: allora non svegna da tau qua
2: veramente ma non svegna da tau
4: al Teofil
2: o forse c'è Sergio a qua savurà e per qua al spostare basta noi giovare appunto è che non fai neanche più grande so
4: no non si concentra in Teofil da in tutto
2: semplicemente fissiamo da nuovo corretto dovrai
4: cosa da prendere caccia
2: dovrai allora Un, dos, tres. El sets principal de l'organizzazione de Youth Save the Children is a Turic.
3: No.
4: Correct.
2: La città de Turic ha 14 circuls, districts.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: Domani in evno comincia la nuova stazione della più alta liga de hockey in Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Lars Weibel is il chef de sport pro Ambripiota.
3: Yeah.
4: Correct.
2: El Tessin confina con 401 Svizzers.
3: Yeah.
2: La via Fier Centovali ha precisamente la metà tunnel scuola ferrovia retica.
3: No.
4: Correct.
2: Domodossola è la regione del Piemonte.
3: Yeah.
4: Correct.
2: L'anno passato sono i ciuppetati, passa 5.000 cervi in grigion.
3: Yeah.
2: La ciaccia da Guetta Passiact comincia qui ston al primo di novembre.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ramos è l'ultimo comune in Engiadina Bassa avanti al confine con l'Austria.
3: No.
4: Correct.
2: Novak Djokovic è per il momento il numero 7 dell'ATP di tennis.
3: Yeah.
2: Faliu. Luca V per Romanj è UUC.
3: Alla bocca a te.
2: Luca V per Romanj è UUC.
3: No.
4: Bein. Is correct. Ondas ultra quartes. Fitch quartes.
3: Oh,
4: diavolo.
2: Ai, ai, ai. Non vedevo da prima che sei mal, pareva mai.
4: Also, hat ne mein in a buona prestazion, qui te a osa. Also, io sono nie de trapper mai, Teofil, weiter ciao. Ma, quando qui causa vesiau. Teofil, hasse bei una massa. Ti sa schon che Turicia 12 districts. Also, sind es viva buf Turicia qui a un gref, ne vi?
3: Ja, abbi in la prima stau lì un gefietti, allo, tra cocente lo tivni.
4: Aber l'imprima ist wie, l'imprima ist da korrekta. Lu, Janine, wenn du so ein Juh, kannst Kantons Confination kult essen. Kult essen a Schiene liunga, a Schiene bia Kilometer de Confins, ki weiss es wie Wester, quattr Kantons, aber...
3: Quattr, ja, ma treis,
4: ne? Ja, aber ma treis, al Valais, al Juri, al Grigion.
3: Hey. Ich weiß, Kapelle, du studierst.
4: Ach, na, Teofil, aber Teofil,
2: nur
4: wenn du dich Prätensions, eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, also, wir können uns immer bei einer Blamage, wir sind korrekt, das weißt du, tut ihnen, du mich auch.
2: Insomma, tot les rondes, quattro vanno a giovare.
4: Tot les rondes, also,
2: vanno ci dos buons tra metà.
3: Super,
2: quasi flow. Sì, per ir a far commission. So, a noi è proprio fa piacere di ovare, state belle quattro runde con el, Sir Teofil. Grazie, Fitch. Yeah.
3: Grazie, Leo.
4: Una buona prestazione per quel 22 bonds.
2: In mince cas.
4: Custina 200 in francs per il folk. Quedà, bainan qual jambun.
3: No, yeah.
4: Jambun de macruns.
3: Jambun de macruns.
2: In giovane l'ora che si... Esa che si un folk?
4: A vela?
2: A vela?
3: No, non si... Già va il figlio, se goglia, va magari l'euro, non si manda vela, niente va.
2: Ma mi non ti viene
4: di già un folk.
2: Hai, te c'è stare in pappa. Buon se teo fil. Gran plagiar, bel dia del. L'ure con far commissions. Tutto il buono e alla prossima.
4: In BD, stai in
2: bel dia, arrivai, se teo fil.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: Hey, pro un sunavares giura che il puls es erfinja vaira ot, mercurdi els 12 de settembre, 9 de les 8. Andri Tomaget de Trun al Ferrer de Schlupetz, sves fitch passionat che chader, Tatlenia?
1: Io sono in cacciadu fitch passionau de picchio sai per tachia a mondi o cuna caccia, vai a schiau ia cun con miu antecessur, Cultino, ad albaben semen de picchio monsets. Yeah, also, per moi dati, moi ne vette cun caccia.
0: Ei, questo anno va il fin già all'unde già vel anno ciaccia, ma appunto pro el non è quai bi hobby di o segnato scea, ma ir manster. I tenor c'è criteri quali fin l'urir sa verde del dell'expert venien als models de ciaccia l'ura clitore pro l'imbutia.
1: Gradosa si la caccia vai schon alla direzione de pittost fich lev zu affens, compact zu affens, kurz zu affens, kin sa portaba in conus nus mein sia la montagna caccia biaga, fich streng, fich tais, a luse, al che c'è dur in quera lu schon en se sez in esligazion, a si lev scopusaival, a tutina a un precis.
0: Ai, quais per einen naturalmente no tot precis i je vijan buna chacha vanch vanchises tot les chachaders e tot les chachaders ci comanza in grijuno sa vain duman ma pro no online fin ja ot grand tema weil la plan de clicar tras als classicers da naturalmente ir quiston per la chacha de salutes fin pro la concurrenza in je vijan bler plejair. In 8 minuti dai le novità delle sotte. Buongiorno!

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terratrembels in Svizzera doveva venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. Sovente l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidarigas. Adots couvren vels tenivels magari al soleil e ven proprio spe flot ciaut con fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati vos en las novitats de las 8, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons che dati in Fitchgräf terra trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerata in contra tals terra trembels co qualche dat mince cent ons esser en la responsabilidad individuala. Pichter in terra trembel anc pigräf due la Confederazione poder obligar totals proprietaris de immobilias de surpigliar in a contribuzione. La decisione della Commissione è accordata con 23 incontri di 9 vurs. Il dezembre aveva il Consiglio del Centuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliazione con una assicuranza. A conquai all'exterior, suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso muss avverten vers sanzioni che la Germania ha annunciato in contra Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente ma dema mai le sanzioni. Le comprovas seien claras. L'incomandata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che in svese è un altro paese che la Russia provocasse ad una più fitch. Per cui, se c'è la domanda, come si possa stramantare Mosca anche ir più lontano. In us Rastein in Germania, la Marina Tudeste ha testato con successo in una raketa balistica. In una fregata in l'Atlantico del Nord ha testato un sistema di rakete israeliane, scola Marina Comunicescia in vers l'agentura de presse Tudeste. Il test sei venuto in segreto. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeste venite trasferite in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Il test aia musacal system posse venir duvra con successo dels bastiments Tudeste ai non vin avant. Le rakete contangen in una distanza de passa 500 km. Ossa due venir presentate als plans per comprar les armes. Il schiadament del clima fatto dels umans ne se lascia bit limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa de tenier quest surpassaments o sche kurz kapu seivel a de lura puspes basar el schiadament sin sot 1,5 grads. Cun mincia ulterior diejavel de din grad a mincia ulterior on crescien les rischies per dons avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusioni in ondas de celira, incendi de guaut ad inondazioni sco segnal de vertiment. Suenter las novas attaches vizendaivles dell'Iran e del Stadis Unitz en il proxim Orient en els prez per lili puspe crescits mercante main. La nova escalazione militare sveglia qui tals de vart ulteriors disturbis der el provvediment d'energia. Le bonura è il prezzo per l'iele puspe contangi al pli alt nivel de pila fin de zirkladur. In barrel costava 90,74 dollars in plus de 0,6%. Già ir eren els prezzi crescits per passa 5%. Ils alts prezzi d'energia augmenten pli nevant els qui tals in els marciats de finanzas. Ils marciats d'acties in l'Asia en per part crudats per prest 4% la bonura. I dank der in novitat del sport tennis per Belinda Bencic e il US Open già a fin center la prima ronda la Svizzera Cavaliva Scola nummer 12 del turnier a stui su de Cumber alla Kazaka Julia Putintseva que con 6-4, 5-7, 3-6. Con Bencic en entant tot le squadra donas ed omens Svizzers gen su qualificats per il tableau principal curats ora suenter be in partida.
2: La meteo.
1: Oz dati savens Soleil, malgrad chi ha magari vels tenivels pi spes. Senter in edem amper part fresche cun 30 grads elendje di notta, cresce il termometer lura po spes in fin 20 grads. En elendje di bassa, den so selve basti os per fin 24 grads, ad en la region de Coira per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Danus per vos.
2: Las 8:05 in Bel Pacific per la bunura in de quist prim marcordi del settembre mesnom le dinascena Bel eset cun nu. In bundi.

0: chanzun preferida.
1: Es sun Luis e giavüse mai la chanzun Zombie, perciò che es mia chanzun prediletta. E amo un saluto de mis bap.

0: Ed Sheeran pel mercurdì bun'ura in 7 minuti e 8 mezz.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ant il center oz Billy Preston, il musicista

Toul, centaduri pianista american, cinis oz otantons, nat el 12 settembre del 1946 e mort avant vanchons. Ma sia musica quella resta del cinciavel Beatle, scoccia nieve nomna per qua c'è la lavora Fitch Blair insieme con la band The Cult. Ma con otters grands noms e la scena de musica The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, Eric Clapton, Bob Dylan e la lista crea ma quella fissa mo lunga. Ma Claire ha fatto appunto sves musica, intanto c'è otters si ovevano con autos e col sablun, a el in preis fin già con trai sons a suonar clavazzin. E dunque ses songs ci des stat avant precis 52 sons numero 1 e les charts americanas tadlaina osso Nothing From Nothing.

0: Es stat las 8:30 al Marco di Bonura del 12 settembre. Corina Schmei pronta con las novitats.
1: Il schiadament del clima fatg dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport de la nuclear. Decisiv sei ossa de tenir quel surpassament o sche kurz scopu saivel a de l'ura pu spes bassar al schiadament sin sot 1,5 grads. In Emna suenter l'inundazion desa strusa en il Himalaya el dumbertels morts en il Nepal en tant cresci sin 1127. De las baras kins aetje tafin mes Emna bunura a in sulette main 95 pudi venir soldades a las familias portuciades. Suenter las novas adatges vizandaivlas del Irana del Stadis Uniz en il proxim Orient en als prest per lieli puspe crescits marcante main. La bonura a quel contengi al pi out nivel de pi la fin de cercladur in barrel costava 90,74 $.
2: La meteo presentada la source IT AG, vos specialista IT en la surselva. Infosin source-it.ch.
3: Io spetterò a sentire con Blair Solai per il Grigione, perché qua il lapo è dar in per nuvels più spesso. E tu questo ti hanno lasciato avere la finestra, questa notte in India di notte, se verranti dire in notte più freschina, 3 grazie hai dato questa notte, ma i vini loro il ciot pro es, 8 fin 20 grazie dai in India di notte. In India di Nabassa, i sur selva 8 fin 24 grazie per la regione de cuore dai 8 fin 26 grazie.
2: RTR Unic e simpatic.
3: Parlare d'amore. Ecco, va veramente di no. Saif.

Els diabolics qua pro RTR in bun quart d'ura is les 9. Osa culla domanda Madonna o Machine? Qua è la domanda ci ha occupà la scena de musica l'ultim temp. Ben possibile ciò vavet ir dudi del virbel intorn quist son qua da Madonna? Che ne scende tutti. Oh, like a prayer, sempre verde, ons 80. E in quart d'era l'ora arrivata una versione di like a prayer fatta da KI, di meno dall'intelligenza artificiale e le charts australiane. E qua, fin vaira davanti, va, posizione 4. Finì con quai di giosa la scena da musica e els responsabels in Australia ne daia più in giunz songs da KI e les parades de hits al böt des in se esser es clair che böt e sia da proteger la lavur artistica e del rest er la Svizzera ha fin già plans per il nuovo reglamento in quella direzione in nuovo reglamento de charts appunto per reglar c'è musica generata da l'intelligenza artificiale nudes rivar anti les charts svizzeres appunto ir per proteggere la lavur de nossos musicistes e de nos musicists ma no te lein osa qua like a prayer in tratt scuccia no te la conosciain quis Madonna.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera da tentant passa mille a 800 comunitats locales che venden e compren energia solare de vigins e den il Nepal crescel d'umbertels morts venter l'inundazion catastrofale vin avant. De plide quals temas e de Laura dati os en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. In nov modell per comunitats d'energie che vni introduzil in chata de l'on in Svizzera et noch la branche per l'energia solare in success. Gia sender sis mais dat ira dund milli adotschien de questes koaliziuns elentira Svizzera, comusen las calculaziuns de Swiss Solar. In tale comunità si compone da producenti di energia, consumenti ed opzionalmente e da gestionari di accumulatori e in Vishnanka. Il modello possibilita di vendere direttamente l'energia solare che si produce sets als vigins o di ritrarre l'energia di quels. Le cifre di Swiss Solar müssen però erchidate anche potenziale. Be incinciavel della comunità produce l'energia, al rest seien consumenti. In emna suenter l'inundazione catastrofale en il Himalaya e il dumbertels morts en il Nepal entant cresci sin 1127. Dallas barras kins aecetà fin mesemna a Bunura ein sulette main 95 pudi venir soldadas a las famiglias portuciadas. Quai comunicesce la polizia nepalaisa. La grande parte dallas barras naia fin ossa bec pudi identificar. La China aveva rapportato 16 unfriende della Wacht del Tibet. Passa 4.600 persone e vinevant sparite. L'intera dimensione della catastrofe ne vinevant ben chiara. Il schiarimento del clima faccia dels umans ne se lascia ben limitarsi in sotto 1,5 gradi. Quai fa un rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenere questo passamento o se curts capusaivel e dell'ora puspes basare il schiarimento sin sotto 1,5 gradi. Con mince ulterior diagiavel da din grad e mince ulterior on crescien les rischies per dons avvertesce al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione in ondas de celira, incendis de guaut e inundazioni sco segnal da avvertiment. Suende las novas attaches vizendaivlas dell'Iran e del Stadis Unice in il proxim Orient en els prezs per lieli puspecrescits marcante main. La nova escalazione militare sveglia quittats de vart ulteriors disturbis zer il provvediment d'energia. La Bunura ha il prezzo per lieli puspecuntangi al pi out nivel de pila fin de cercladur. In barrel costava 90,74 dollars. Già ir erano il prezzo crescito per passa 5%. Il out prezzo d'energia aumenta pli 90 squizzati in il smarciato de finanzas.
2: La meteo.
1: Oggi stati se vents solei, magari chi ha magari velste nivels più spes, sender in ed man per part fresche con 3 grads e lenge di notte, cresce il termometer l'ora più spes in fin 20 grads. E lenge di ne bassa ad en sor selve basti per fin 24 grads ad en la regione de cuire per 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais sin rtr.ch.
3: La porta de caffè in compagnia di RTR e caffè con torta andai a 8 giure in la vin. Questa è per questa 95 posta con auguris. E ci c'è questa vanno di nasco prossimo. E sono le di nascena. Buondì.
4: RTR. Unic.

0: Il 8-12 de settembre va in saluto tutto speciale a Giuseppe Carpanetti della Vin e il complice 8-73 anniversario. Tutto il buon, ma naturalmente er a tutti chiesi ci fanno 8 al secondo del settembre festa per l'ul complion giovigiana in bel di de festa. E se voi veste ossa iant da fare in piccin regal, allora potevate telefonare 0800 20 25 30.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Mince di tramite la nostra tazza con regalo d'anniversario a C8 0100 20 25 30.
2: Salida del volo con destino alla felicità.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
3: Hai telefonà per gratulare alla Nina Levi de Sedruni. D'inseve es nos approccia puent dat la Adela, co ce l'aves gratulà, ma in disuscenes ce la dona Nina a Malingula. E tossa, il loro vane dit la scena qua, giovisan buon meldramaint a Nina Levi, i duscea 10 velta a ciccia le gratulazioni van. Rogna Levi da Soran Sedrun, e lo complisce oggi il 21 aval anniversari, il tata Nina gratulescia, saluda, era il felici bab e mamma, tutti giovisan in bel di de festa, e appunto lasciano tramettere in lur nom la cupina. La Rogna Levi ci sta a Soran Sedrun, complisce oggi il 21 anniversario e appunto ci sarà un buon meldramaint ad una Nina con la voce e con la tosse. Billie Eilish.

0: Luca Carbonico pro RTR Mare Mare. Priestne creier Gabio?
1: Absolut. Also ti volus so forsi spela mar, ja ma ju mai do so.
0: In gio, arina spiaggia prediletta Gabi.
1: La Costa del Sol.
0: La Costa del Sol.
1: La Costa del Sol con S de Montier. Na na, ti to bien. Oso sono buje in Cavels, no sas montagnas. De sci bica ternuso.
0: Ma prima c'è una lunch de più do dieta il microfono po queser.
1: Sai bo, aber meis vacanzas war schon jul zirkel durch.
0: Ma moderazione, mi dice che sei più piacente, yeah. C'è una visita di nir otto di duscheint. Noi abbiamo per qua c'è posto l'ora ir, e per qua c'è da l'arner c'è niente a Gabi al radio. Appunto, tu vas per la famiglia di Aint?
1: Sì, io ho la compagnia ossa ne vende le nuove mese, nostre auditori d'oz. Io e lì io da raccontare a voi in te, also domani non c'è vedi la caccia, non vedi tutto. Denton Ort schon anscheinend al Festival de Jazz a Quera. Mm-hmm. A quel prendi Ort in Tec sot la Marella. Marella in agai in Tec più profond, cica anscheinend questa sera cica l'Ancesha quei Festival de Jazz la sia tavola edizion.
0: Ma non ha nöde ci far con caccia o?
1: Na qua in agada, per cui non sa buon famo tu caccia. Non sa venau di tours e auditures che non sa ven buon planico un caccia a per cui vai o elegiu autores. Uettes Ort Denn trauter hast du heute die Schuhrer und in Vigin de Castrisch, al Jacken Kadov, elle ist Membre der Union Aktiv a Lyon, a son de Proxima, a questa Union, ja, kreisch jetzt un Anniversari zu uns, edels schon de September in Event, a Nusslens Kepesche se weh, perchai vai, son de Proxima.
0: Tun interessant, Gabi.
1: E dort zwei Prina Blaua.
0: Prina Blaua. Ah,
1: el Juk, tschekaus. Final, mein Essen, was pusch mir den ganzen Schirm, Franks.
0: Hi. Sie bein. Punta. Sono de struscio o de

0: Önsch du wint cules?
1: Na, nus essen sim vias pulainas, je si au intig. Aber rats forse ka. Per cui che asche pus pena gamma de ra, forse che da in pigna dit.
0: Lunch na vai pi. Scho vo live et de lar cu spicchen a jut i cala blaua de se de gute al gatte Gabi.
1: Grazie a lei, a de team bien caffè.
0: Grazie fich. Mis nom Ladina Schena. Non ci piace a cominciare questo mercoledì, la nostra compagnia, stampani e alla prossima.

0: Sa.
1: Mes di, mes radio.
0: Il 12 de settembre indica nos vessa na anima in Bugenci Ferdas, il mainz in tic de ton, sin quel sto nos d'Antona un spicià. A vos tots vina vana in grandiosa va mezzi da quella mesiamna. A diet co in certa nervosa da tresentel e eu. Os boma per quel che demaun ai caccia, ma boma per quel che nos vain in a nova direttura da PIR. A per casca Simona Caminada ves da la radio. Cordial benvegni. E dal microfono per vostra, scoglievo a mezz'di Gabi De Gonde, flot che vostais con nus.

0: Michael von der Heide, el che vuol sinamurà. Don, es nos butot schon intic inamurai. Inamurai della vita. Io spero che è vus, es intic inamurai della vita. Io sai buco e va a vus, io suppono che è vus. Un civis plaunet ad usta la decorazione de stade, fa dies platz per la decorazione de toni. Io sai buco e vus a vai, schon ai nostra nias studio, nostra Natalia ha decorau nias studio propi fech de ton. Yeah. Ad elas proximas minutas vaiter nus per gudignar ina biala somma che vus saveis da o per comprar vossa decorazion de ton. Gost de decorar in tic am probabel elas participantes ca invenides ir cun lur propostas el jutje causas.
1: Semple mein il cup det. Ja, un provo cul spion. Dice la camera de survigilanza.
2: Ja, prof cun una tenda.
0: Yeah, gustau las propostas de la Margrit, de la Adalina, de l'Imelda e de la Marlene. Propostas che meinen fuss forse in tic vina von e tot tenor fai epic on fuss, tot quo che vus ves schon el ciao. Natalia a iergi dau, nos un curin in a causa che pincia. Abrin cop dete definitiv mem a pinia.

0: E quel cavo è stato nec con lascia che io sia. Bien! E spero che voi siate fittes e fits. Io redo una ronda sulle mani di donne, ci sa, forse che è in un anflaoz la via tir nias giucce causas. Benvenuti!
1: C'è causas!
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: E nous ancorin in a causa che se lei circumscriver su andante main.
3: La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge. La causa ha una funzione specifica.
0: Exact. Forse anflinze schontir vus quai? No lotsch tschien, wenn wenn tschun 30, quella numero de telefon per un prua con ina proposta. Tschai sves quei esser. Iai bustrien, la causa ai concepide per in autre causa, per cui met in svitlunder. La causa sa proteger, proteger, quei concepiu per proteger, e la causa ha una funzione specifica. Un pruai che vois nuot de piarder no loc ciam, ben venti cium 30 per cium francs e level in forma de bons per nikis. Bien, salu un pruai nus toch am rein cica apr nus proposta in. Bien di el duc ce causa, se son la Gabi ci el telefon.
4: Bien di ca e duf de surain. Io dice el ventil della roda del velo.
0: Al ventil della roda del velo. Email de mais con velo?
4: Na, bo pli.
0: Bo pli. Il ventil, quella vera man pinz?
4: Le.
0: La causa che nos ancorina in tec pi gronda.
4: Ah.
0: De in tec pi gronda che il cop det.
4: Aha,
0: Imelda, io sto da canastro. Ti avviso l'imbalezzi di Surain, stai bene. Ciao Imelda.
4: Ciao.
0: Pruain vina vona, si sperda in us bussi, erte Airbnb ci e col telefon.
5: Qui e si accen fadri figli.
0: Non sveni nom. Poi vieni, ci accen fadri.
5: E la dodici vuoi cercare di non appendere loro il telefono.
0: Ma naturale, ma non è piacere il zoom di partecipazione. Giaccia in Fadri, c'è mania che questo deve essere?
5: Il wider di protezione per telefoni.
0: Aha. Mm-hmm. Ok, also. Questo deve essere?
5: Ma deve essere.
0: Aber la forma è la fallita. Da, quella forma funziona boh per quella causa.
5: Ok,
0: un grazie al Fedia. Super, grazie per il telefono. Stai bene. Ok, ma non svina von. Gli hai bu il weiter de protezione del telefonin. Letzte Sene ga boh quel weiter gassi hier schon schon le jeste RTRBND. C'è se ves coi esser.
4: BND, che è quella Adelina Ventin.
0: Adelina.
4: Ja, und probo cool Flaster.
0: In Flaster.
4: Ja.
0: Aha. Quella più meins la madema forma sco al weider de protection è plat, ne vi? Tac. Zack. Schim fei. Ai si bo. Ai si bo. Grazie al Fedia, Adelina. Stai bene. Ok, nus dein gas. Ti apro mai proposte 4, BND.
6: Martin Faser Mustein.
0: Zekonom, bravo, Martin. Fa plaisir. Martin Faser, con che proposta?
6: Esco in forza al ziel fernrohr del schluppet.
0: Telest. Al ziel fernrohr. Ja, dann bin ich am Rang quella nomen, Ramon.
6: Ja, das sag ich, appunto.
0: Oh, ja, wir beben ja schon mal so enter. Ziel fernrohr. Ziel fern rohr. Il perspektiv, also ja, er lädt il perspektiv. Quel perspektiv kin sa monta sil schluppet, ne vi?
6: Precis, precis.
0: Also, lust du dich konstatar, che la forma Nein, ich bin der Tier. Aber ihr wollt Schluppetpel. Ah, ihr wollt Perspektiv. Nein, ihr wollt Teleskop. Nie ein Perspektiv, kann es meten. Seil Schluppet. Martin, weißt du, wie war Katscha? Und du am Wuss?
6: Nein. Nein, pronuba in Parentella. Sie sind ja auch nicht.
0: Wuss, bo. Flott. Hey. Aber in der Febre der Katscha eins, sempre mein Eschin sah als Vigins, als...
6: Bo? Ja, ja, ist ja jüre.
0: Centunais, ne weh, qua ja, ja, scha, ja. Martin, el Perspektiv per nias Schluppet, qual va si la liesta, a nus un curina unina, da vosa posa e vladat, forse che zicite la finescia, un angrazie al fece vus, Martin.
6: Adiau,
0: stai bai, tutto il buone a vus. No lotsch tschien, wenn wenn tschi tschun trennt. Wein uns auch nina proposta per oz. Je bol ventil de la roda del velo. Je bo il weider de protektion per nies telefonin. Je bo im flaster genus matin si. Ad je bo al perspektiv. Ni qualcun sa por metter sil schlubet. Nus wein auch nina proposta. RDR BND. Hallo.
7: Oh, io credo che un buon provo, ma io volevo dire che lo vado senza me, che sei di buon dritto. La mostra che si mette di la strada.
0: La mamma.
7: Quella tipigna grande, se bucciai, ma come ho detto del codè, da perciò, quella lo è senza di buon dritto.
0: O bien, senza me, per esempio, vedels masts, per esempio, de pendicolare, se ne c'è, lo è schon. Ah, ich konstatiere auch, ja, enormes.
7: Ah, okay.
0: Also, ich schiefe lieu, fossi bo. Ich ja, bo, la mamma. Na, letztes ist tut ihnen bo, aber grazie per telefon, Maria, Vincenz.
7: Schon bien, grazie.
0: In bidi, stai bai.
7: Bye-bye, ciao.
0: Ciao, bien. Nus wein oz bo, du mignau ai. Demau ne on indi, demau dai nus per cena 10 francs. Forza ca vus vais per demaun la dreche schligezion.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Enschke din casa e fac gost da po spenegada cum vus il giuc che causa se ye. Dus omens an telefonau. Quedin in pin success. Bien di.

0: las novitats ter RTR.
1: A Cuira procuran duas tendailas ardentes per in acziun de pompiers a Lengronda. Ad en Svizra dati in tant passa mili ad occien comunitats locales che venden e compren energia solara de vigins. Depli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dias, al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. En la citat veglia de Cuira ai Brijaier saira en ina abitazion. Probabel provida duas cendailes ardentes. Blessats naia dana jeans, comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, ein passant da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats a lieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattro persones oda dina abitazion. Grazie alla svelta azione di Stizzar, ein ins pudi evitar che le flommes sein sedrasa sin baiez vigins. Il fieu ha distrui completamente l'abitazione per tutciada, ad accia giunà grons dons vide la casa da pliras famiglias. Il nov model per comunitats d'energia che vini introduzì lanciata da l'on in Svizzera è noch la branche per l'energia solare in success. Ja so enter sis mais, dati radunt milli ad occient de questas coaliziuns en l'entira Svizzera. Quei mussen las calculaziuns de Swiss Solar. In a tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optional main ed gestionaris de cumulaturs en ina Vishnanka. Il model possibilitesce de vender direktamein l'energia solare kins producesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Le cifras de Svissolach mussen pro er chidat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat producesce l'energia, al rest seien consumenz. In emna suenter l'inundazion catastrofale en il Himalaya el dumbach dels morts en il Nepal entant cresci sin 1127. De las baras chins aiecetà fin mesemna a Bunura a insulette main 95 pudi venir soldades a las famiglias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nain ins fin osse bec pudi identificiar. La China aveva ordavant rapportato 16 umfrendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persone e vinevant sparides. L'intera dimensione della catastrofe ne vinevant bec clara. Il schiadamento del clima fatto dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ausser de tenier quest surpassament o sche kurz kapusseivel de lura puspech basar el schadament sin sot 1,5 grads. Kun minche ultrajur die javel de din grad e minche ultrajur on kreschelles richtes perdons. Avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione in ondas de celira, incendis de guaut ad inundazions sco signal d'avertiment.
2: La meteo.
1: Ozzatis vent sulei, magacchia magari vels de nivels bispes. La temperatura cresce oz sin enso selva dell'Engedina sin fin 24 grads, ad en la region de Cuira sin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie al Corinne Schmidt. Ja sai, ei va liber per demon. Denton, la ceminada, las grunes de provianda in teglia, in camona, quellas vegna nozzen planides, il pitart, tocca som. A probabel, ei e otto quadroni en siu element. Otto, ce drovi?
4: Gian, spezies, maniteri, pasta. Comunque fas un buon menù. E punta, la vegliere un buon vin. Però la cucina tocca vin, no? Ad un papa la cucina e di papa il maio.
3: In bien quintin vin per fine din, per fa buona luna en camona. A fa in vivo qui in salu tocca si c'è. Gie, ad è quai settembre, mai nos en cucina con in amici della caccia. Ci che quei hai, als biars de vusen conoscen sci a vus. Aber se weiss c'è, ja lasch vusen in tic alles marvelles.

0: stat leis RTR e Dje. Iai, aschia, che la tensione cresce. Ademaun alas sis, ai el siet, al colp de partenza per la caccia du Amelia 26. Adiau, io sais imagina che schon demaun marvegl dati preda. Cacciadurs e cacciadurs, quals in pinai, in tire equipamen, ai sem tiaus, tantan se vais tiai, enus de derte er. Se la grain ad essen fit si las pibialas jamnas del settembr.
1: La tensión cresce. Il plajair è con RTR in fevra da chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da chacha per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da chacha e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da chacha. RTR, al puls della chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: Precis, a schon de maun las dies a mesa, venu daulem prima preda, sin nossa iesta de concurrenza per la preda. A tot la squadra RTR divisa a vos tots e toctes in bocca al lupo. A natural mein salagrainus sind tot las seres de salitz de caccia. Quai? Sei o di sincera mein. La partenza è lu de maun con Sergio Guetsch.

0: Ustad leis RTRLs, diesch ad in quart eisi. Anus schein beim Veni, Cugina, dil main September.
1: RTR. Nossa Cugina.
0: Ja, de man vai lieber, probiars el Pibitems di Lion, probiars el Pibitems del September, de man non c'haiva la final, ma in la caccia alta. Dir RTR in de la stagiuns, des Pibialas, con sia galleria de fotografias, la concurrenza de la preda, il salitz de caccia sera per sera dentro las novelas dias. Allein dias aia, al temps de caccia, ai este di un alta per in fervent auditur, dil salitz de caccia. El ai adina puspai d'Antuan.
2: Ja, sono Rico Florin, sto una samada, a Brurion de la Val Müstair, e sono pensionato per deja uns e giot la vita. Star pacific e far quace tu vos, senza esser lì a. Se scoccia dis d'un sotto il motto Arbeit kommt, Rico geht.
0: In simpatica bien motto quel de Rico Florin, tir gude la vete sauda d'Anton e la culinarica. Diebein, in ed las grandes pissions de Rico Florin ai la cugina. A per quai a nossa Natalia Weber e le giu el sco protagonist de nossa cugina del September. A sco Rico a tradiu Adela am portibu con temps quel sto sta in cugina de Maica quai ai in de ses grands hobbies.
2: Ja, cugina efficient. E loro stare in cugina se mali stessi sono in mezz'ora o quattro ore a fanfognere intorno. E questo è il bel. E poi si dà prova ora e da lascia sorprendere se c'è il gusto e se c'è disgraziato. Mi c'è tanto venne di mai in talci e loro studi su, scoprono quel gusto, c'è per adesso fare, e però ora e loro stanno a scrivere su perché non blu c'è l'era.
0: In bien tip de scriver si fa notizie. Il è clar che Rico Florin cugina bumo per se set, e le maridaus e la in figlia di una figlia che in denton già ort casa. Rico se d'una Flavia and denton fich plagi da in a maise plaina. Lu a Rico pel pli egli element sco cuginier. Ad il bia se ne vantu in casa, ni en casa, en sia cugina.
2: È più gente accesa per la famiglia, per la scusa di schwierige Mutter, per la nonna e cioè quella mi vede anche mica domenica qua in tar. Però da mica più bler possibile, ma da son ci si fa forza scialpette spanate con un bel pommes frites d'inverno o sea. E ora se da stacco questo si alluris x in toc charn o un spaidin con salata o verdura, fraida, cioè con dips.
0: Grandioses Ideas. Ai stodent am Budina esser tratje simples, ai asti magari esser zitje pi special ke pretende in tic de pli temps en cugina, Rico Florin. O dual, el temps de caccia, tratjes de selvagina per cei bo, in bien furtem charva, en asch, vinius cun dius, ven cuginau mintiontir, als Florins sameden. Asco el adiestradiu, fa el ebugien experiments. Diau quittel ca Rico Florin ai bunamein aun in giander de siami, shel anvida minti domenge sia sira a genta. Basta. Rico Florin, vus weiss, el nies protagonist, cauternus e la cugina dil September, de ses experiments, del furtem tschad,

0: Ray Dalton con Go That High. Las 10:26 eis in us morain tjeca stat en is calendar d'occurrenzas. Adios ai dievus, ai dat bainan qual biala uetta.
1: Il calendar.
0: Alla prima dulce uetta quella ai oz per la generazione giufna. El Museum d'Art del Grischun ai nom oz Atelier Romansch. Oz ein Afons d'entre 6 a 12 ans pus pei envidai el Museum per scouvrir art ad esser creativs a quai el Ravogl Romansch. Oz staten els malets del Jules Spinacci al centre. Dels Afons ein libers da interpretar, requintar tia ca els vesen a fosse tia ca els senten en quels malets. In Center Mezzi captivant pels Afons oz al Museum d'Art del Grischun Bugien, cun annunzia, agli Atelier Romansch anceva oz suentermiezdi alles 2, avato can suentermiezdi alles 4. Adie, oz anceva la stadion speciale, bomo per tut quels che vanno sin camona, na, oz anceva quei event per tutti gli amanti del jazz. Il Festival de Jazz a Cuera. Na venda d'oz, a toccan cun domenica il 6 de settembre pulsesce la post-remisa a Cuera el Puls del Jazz. Musica live, musica sincera, musica autentica, musica per vivere gudè. Asco agli organizzatori, Rolf Kepflisch ha comunicato, stoins bocapi al jazz, semplemain scia flasia el a senti el. Paia, na venda questa sera ai nom Schafflas ja al Jazz e la post-remisa na venda las 6:30. Duas bands svizzeres de renom ed ina francosa L'Enchession, quella sia tavla edizione del Jazz Festival a Cuera, da dina varta sei Manon Mulliner, Mulliner al Manon Mulliner Quintet con la pianista Manon Mulliner, a siu quintet, elsa in de Freiburg. Lu Gloria Richter, in capacità alla posauna, ella è il lead della band che mai nasce in via di tras al planet con elementi di pop, di jazz, techno e melancolia, improvvisazione, semplicemente musica che fa bene. Sil palc questa sera è als dus fras virtus del jazz francese, el sein Mislor Augustin e siu fra David Augustin, Letz al cello e Mislor Augustin al piano. E els procuren per suns e tuns che fan venti rivals ad envida a feina pausa el stress de mincedì. Quai ai è al Festival de Jazz? Edizion siat, le portes de la post-remisa aviartes mincesera schon nevende le stun a mesa a nus divisaina vus. Bia plage ad els organisatours. Bien success.
1: Il calendario.

0: Ei, vergau las dias a mesa, venti ciuna von las indi, giaisi, a quei magari quellas uras che nos domandain a vus, cioi marcia, cioi gira, a quella domanda centainus e oz puspai.
1: Authentic Regional.
0: E nus mein oz e la foppa, per esser intec pi precis, mein us a Lion, trinco member de la Union Active a Lion, in Union, cae dados exact ciunons, biendi Giacen Cadof.
2: Bingi Gabi, ciao.
0: Giacen, l'Union Active a Lion s'engaja per idees innovatives, segi quel sector de sport, cultura, societat, dentre auter ai e la realizzazione del Pump Truck in de vossas iniziativas, lu e al Coworking a Lion ni e al Stetli Laufajosa in Acin Union. Giacen, adossa l'Union Active a Lion organizescia son de proxima ina in Santupada, in event special. Perché vai propi?
2: Je vai nas l'Unione a nom Aion, bo aktiv Aion, aktiv Aion è semplement la l'occasion ca ni event ca nom a schia che nos vigen sonda nus men eine atrasi ich mein in gik in sa differente possibilitats activitats che vengen pugides kin sa fatinus e schloc Tentigliano, genus, offrire questo dunque, sento mezzic in San Pro, sento un textant semen, a baibi in Emilia.
0: Also, wo sind du bei uns, con differentes activitats, cioè activitats, ai quello per proxima sonda gestatten sin, sil plan?
2: Ja, wein, nur sind bei den Linne, sind die Station der Lyon, ne wende leo, sind sie, ja, bereich gestoßen ins Wohl, in der Gestisch, in sa, la possibilidad der feine Tour, kun in e-Mountainbike, in sa, la possibilidad der dir, solta line dance, in sa, in kurs der, se defende wein sa, nus wende les minus de gulatsch, in der Wäu, in sa, per exempel, jemera, in sa, per exempel, ei, kule, jubla, si, Wäu, Marace che els fan un interessante programma, yeah.
0: Also qui è un programma fech vast, l'infor so picla o in de quels al castur in excursione in direzione Lion dentro Lion castris quels che van la regular mein am viu che al castur eine attività pulita mein ferma fascinescia d'Antone Pigna Gron din in te che misteri in zvese buel in zvese dine mo quel cal fa ils mantuns in zvese els mirs de fermada quel fa els laghets ad els dolcs dati lo anzi cica explicescia c'è qualche stufa
2: nus vain il signor Orlik la pro natura che vein explica che ho preexact c'è chi che stuo fa si che at c'è rola che quel gioca e si che in si gira interessante de vese ni ed de sinicone fintec sco quel vive tot che
0: il che stuo fascinese proprio pin a gran a luvais quella excursion vin si gir ad esser Ihnen, forse quelles più ferm visitadas, quantas persones hasten s'annunzia per venir lu all'excursion del Castur?
2: Ja, die Castur è si deplorabla energia, che qui è schon buona mein plein, ja, und paux platz, du sit es platz, wessi un libis, aber ja, un autis occasions, kins sa ihr visitan, ja, che ne faccio per affonsi giovanils kins amerato in www.aglion.ch vesens leuna subesce de totus activitats kins a fa da e la possibilità da se non si ha
0: Tirchei neu a pudessi a unverti in pau de pli participants ai quater line dance ni tel cours de se defender tours de e-bike neu a pudessi a unverti in pau annuncias
2: Ja, ihr fällt es Ihnen gar interessant, der Meratschek, der Jubler, der Lion, Tschek, Els, von der Pudessie, wird die in die laute Partizipant, die Segir, die Kurse, die Defender, die bei Juven, der Weg, die Segir, Frank, interessant, der Besee, ja.
0: E se participa sa giuven avei propi etir tot quellas activitats. Giac, anche dov cianina e mince mai al highlight da quei di?
2: Also, io quattro lì il highlight è adina. Si è venciu, quel biasci in tunas quattro, las cion, venza von, anna vos l'activitat, quaion, minus tots, e la vadi entelion. Laudation in pigna però, din salu la possibilità di migliare China, ad un dedain e patrilada, ad un unica da sciabiato di intec revue sconsigli. Gie, quei adina, gie quattro quattro men adina, i plipi part, kins eintec in compagnia, gie.
0: Per sera giù, quei di da attività a Ion. Sentu pada, esco vus, ves dec, allina alla stazione, lu venire partiu lu, as differenz, as differenz events.
2: Exact, ja, in sage in s'annunzia tocken hier die sera, sans annunzia per les activitats, alus rimenus in Tellon, la station, an wenn da lumenus kun auto de posten, ni pai ni chemietti de traffic, ki trova lo ad in a più quella attività. Wahnsinn, lune wenn da leu.
0: Grandios. Pia, Mara Alcastur, Tours de e-bike, visita las activitats de la Jubla, line dance, emprender, co se defender, quoi abia auter. A la pagina d'internet ai aion.ch, ne ve giacan.
2: Precis.
0: Exact, la un flois vusse che pesce è il formular per s'annunzia. Giacan Cadof, un grazie al fec per da quelle explicazioni. Non sperain che in il auter agi sormiu quaides de se participa ad ina de quelle activitats. A nos divisions che pesce, bien success.
2: Io grazie a lei, Fic.
0: Stai bene, grazie.
2: Stai bene, grazie. Ciao.
1: Danus. Danus.

0: Quacau è stato Mesa Surf featuring Emily Iei Endisch minutes avon las Endisch. Adiau ai oz bien abau giu enorm plegé. Vus weiss, als impuls del di, venien bien abau l'antum venia von las siat. Allu ai udiu impuls palanciata della caccia. Ie schon, clar vai o giu plegé. Chi dat impuls per la caccia? Aber a un biada pli plegé vai o giu, da du di la vusta beni vigne. Oz tocca na contumendia udinus ses impuls. Oz, Barba Peder ed il Zehnender.
1: RTR Impuls.
2: A ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte d'una delle solite gruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indels da vos che compareva sin il post tradun. La vestitura maldrizzata, la buisa a mese sulla spatla, il spivel emblidà. Durante l'azione era el pel solito il triber della selvagina. Sets tuciava el darar. Ma la saira scorchils ciaciaders manavans in la plazza dal vic la preda, steve el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il Zehnender superbi, sin la punta del rapit, circumdada spires mirveglias, incines ciasarines, ma soprattutto la buobanaglia della Vishnanka. Con la frascia in bucca ed il foltra ligiant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora plitart in compagnia vit la canorta dalla staila, era Barba Peder quel della pli bella schnoccas, quel dals pli stravaganz raquins della ciaccia. Quel zaien fastizzà intermenta tir contra es cornas, ma deplorablamente mancantà quel. E da qua è simil. Ma quel zaien saietà in acerva vaccia scomandada, qua in arrequintaven i becc, usil pli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il ciacciades bec l'urcleć, per si la damant suenter geva la ciaccia vinavant, la ciaccia da Barba Peder.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuira procuren duas tiendailas ardentas per inacziun de pompiers a Lengronda ed in Germania investigation las autoritats per vide sabotage supponida. De pli de quals temas ed a Laura dati us en las novitats de las Indisch al microfon per vus e Corinna Schmidt. Biendi. En la città Villa de Cuira ha ubrigià ir saira in una abitazione probabile per vedere due cendailes ardentes. Blessats naia da Negins, comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, an passants da alarm tra la centrala, curt più tard sein curante pompiers l'ora stats a lieu. Durante la prima fase d'azione an quels è evacuà quattro persone od ad una abitazione sura. Grazie alla svelta azione da Stizzar, ein inspudi evitar che le flommes senza de rasade sin baiet vigins. Il fieu ha destrui completamente l'abitazione portuciada, a cejuna grons dons vide la casa de pliras famiglias. Il nuovo modello per comunità di energia che viene introdotto in Svizzera è noch la branche per l'energia solare in successo. Già su Andersi Smai stati radunt 1.000 di queste scoliazioni in tira Svizzera. Qui muss le calcolazioni di Swiss Solar. In tale comunità si compone da producenti di energia, consumenti ed opzionalmente da gestionari di accumulatori in Vishnanka. Il modell possibilitesce de vender direktemein l'energia solare kins produzesche setz als vigins u de retraich l'energia de quels. Les cifres de Swiss Solar mussen però e chi dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat produzesche l'energia, el rest seien consumenz. In Germania alles autoritats instada investigations per vide sabotage supponida. Quai suenter dus in caps der il provvediment d'elektricità. A Bergheim, der Sperrcolonia, ai dal mardi in circuit curt uscia ca pliras lindes en codadas ora en in implant elektric. La polizia investigesce tenoch aschines indicazions provvedet in delict a bec provvedet in defect technic. Già ordavan vevan nun in conoscenz cejunat circuit kurz der lindes de auta tensiun de l'ovra d'energia de Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. E là en instradadas investigazions, la polizia examinescia in eventual connexels dus in caps. In emna suenter l'inundazion catastrofale en il Himalaya el Dumbertels Mords en il Nepal en tant crescis in 1127. De las baras kins aie cetà fin mesemna a Bunura aien sulettamein 95 pudi venir soldades a las famiglias partuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein in fin ossa bec pudi identificiar. La China aveva ordavant rapportata sedisch un frendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persone e vine van sparides. L'intera dimensione della catastrofe ne vine van bec clara.
0: La meteo.
1: Oz dati se vens sulei, malgrat che magari vels de nivels pli spes. Suenter in ed amant per part fresche, cresce il termometer sin fin 24 grads e l'engedina bassa ad en sur selva en la radion de cuire bastios per fin 26 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Mes di, mes radio.
2: Am flau la profession de Siemi è una profession per l'intera vita. Chi che sa pretendere quai ha forse schon proprio traccia il jackpot. Probia altre persone svese la realtà da antic autor. Magari s'orienta, un pruao ci c'è, magari è c'entà da mondes a se sez, e lui ha un ancevere in agada nief. Fratton che c'è tins an già baul, se viu che els leven a volen, trovi ti routers magari in storte de pli. E la prossima mesura udinus de duas persunas cun fech di frontes vies professionales. Io son Gabi de Gonda, vai gust stavustais en compagnia da RTR.

0: Il Bruno Mars è costato gli elas indice 12 minuti. El ai scolast primar e fotograf, e a discurre il de Patrick Barros Sousa. Quei è il os. A iom de 30 anni ad Anton Anciet con tutto in altro settore professionale. Sente la scuola superiore a il faccio gli imprendisadisco elettricista montaggio, a lui in secund imprendisadisco elettroinstallatur. A cu a il sentiu al mistrin tecnic ai buqueca el vuol fa tocantir sia pensione. A sco trenader de Bala Piper a Fons pels juniors e de compignader de camps de vacanzas, a el lo spert sentiu?
1: Que pedera per me d'una clerc, si fa ins cosam stent schon per cor. E studer simplemente dir, de poder dir in avent la sa vita, quais schon esche un mega highlight, quais u cool daf zair. Daf zair als i fans, scucciaz weint in granz e d'imprendere d'una da pü.
0: A de scheia a el se decidius, de fa scolast primar. In autre grande pression de del ai la fotografia. Musa las emoziuns, las bialas contrades, animals. Patrick Barros Sousa ha per quai reduziu am pause u pensum en scola e lavura os parzialmein sco fotograf autonom. El figes è inegada, aun inegada, precis quel pass.
1: Ed el mix precis quel mix da semi c'è spa avere. Posso dire, ora la natura per fotografie, posso essere nel mondo fotografie, quel che c'è faccio più gente, e al prossimo di faccio qualcosa altro più gente, in per la scuola, e questo in semi da poter pigliare queste due robe insieme.
0: C'è, qui è la situazione di Patrick Barros Sousa. El amflau, siu, sia professione de siemi. Alla miscaida è lui de dina persona che ha d'anton aun mai mi dau sia professione. A che quinta è bo fa quai de quella persona udinus cauternus en cort moment.

0: E quei cau è stato stress featuring Linda Ellis. Le giocche, le di, le senti, ci dici le giocche, giocche, le vi ordi. Dai, le senti, giocche, va in direzione gentà del Magun, an c'hai vachon in te che s'annunziad anton an prem discurinus aun de professions. Al Daniel de Plazas. Si mi streng de siemi, quel a, quel bretas el pernuat, Silmon. Quel vuol el fa tocan si pensiun.
1: Ja, dit se veins, se stres oninga fein imprendisadio de stias buf allenari, se vese buce que fies.
0: El a 33 ans, ad a fac si imprendisadi sco lenari al lavura e sin si umistrein. Avon che vigniti ir quella profession ad il fac in chuat fu fernadis en differentes clamadas. Per exempel al fac sco pastrene conditer. Sperta al denton se fac en. L'uvrà con frina pigiada a zucker, na, questa è il buffa, tocca sei a pensione. E per cui, è lui allen vignus davantir. E per mincina, mincina, che ancora, hai si negata bien di sapere che chi vuol bo, e sco el di sia chiamata preferita, ai eba lenari, ed el ha per tutte quelle quelle che sambo proprio non si decider, al Daniel de Plazas, in bien tip.
1: Io mi posso fare scibia fufurgnati sco pusoivel, perché in svese c'è che ho tutto pusoivel, c'è chi dà tutto. Perché da bia clamata che in svese buex non c'è chi fan, pi bia chi in zavio, pi cion chi in salue decider.
0: Ja, asce è vesins. Tutto è possibile da Della Marella di questa sera udisvus un de pli delle vie professionali di Patrick Barros Souza e di Daniel de Plazas. È un altro protagonista di una protagonista raccontando le loro storie del mondo professionale. Ed è una consigliata di professione, mette a liuc de co che vengono oggi di forse mi dà più sovente mi strenne che qualcuno si faceva avanti un contante. Voi, se vuoi stare l'antire Marella questa sera, ne vende la sisa mese, che sono in ondas romances,

0: E con Rita Ora eis vegnu plaunet las endische mesa. Corinna Schmidt es amtiada cun las novitats.
1: En la città veglia de cuire ai brigaier saira en ina abitazion, probabel per vedere due cendailes ardentes. Blessats nei da negin, el fieu aia destrui complete mai l'abitazion partucciada, a ciugiunà grons dons vide la chiesa de pliras famiglias. Il Consell federal ne vuol bece dar garanzies finanziales per construir ina linea de transit per idrogen en Svizra. Il svilup sin il marciad idrogen saia incert ein en ina comunicazion. Il Consell federal se musse però avert de dank ina giada considerar al projekt plitart. Ad in Germania an das Autoritats instada investigazions per vide de sabotage supponida. Quai suenter a dus in caps de rel provediment d'elektricitat. In è capita in un implant elettrico di Tiers da Colonia, l'autor per una ovra d'energia di Cervun e il Brandenburg.
0: Grazie, Corina. Noi siamo rinchi che Laura studia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Jedoc, dati puš poi su lei. Malgrat che dat magari zu cons nibels pi spes, all'irgen viv quel va puš poi ad aul, tocan sin 24 grads e l'engedina bassa, en sur selva e della region de Quera, vati tocan 26 grads. De maun, aisi lu, fec bi palanciata dalla caccia con 30 grads a Quera, pia carga in sacca dose tren molt T-shirt und steilen Tiere Mondura per i a Kulm. In mince cas de maun auni negada in di da Calira. Yeah, dosa per tot las caserines e tot els cugineres e cugineres que van ossa vid las cazettes di vigeu buna creativitats.

0: Luis Capaldi ha quest'au con sa grandiosa voce, quest'au Survive, vegn avon las 12 aisi. Gievon chiamon e la pausa de miezdì, vai a sa capescia schon a un giu marveglias. C'è già vis anni per la caccia 2026. Per esempio, c'hai già vis a Andri Tomaget per quella caccia 2026, el che s'allegra.
1: Il più grande vis fosse negato in te che Laura se mi dasse in direzione aura a Tunila, a bo proprio quella aura che non svegli momentaneamente, fece caul con grandi alte temperature, che fosse già per la caccia in se sezze, piuttosto di un grau che fosse più freddo.
0: E ora sei da manà in discorso in un po' più serio con questo in piedra. Caul a bien venus giù a vonda, flip-flops mettere a ven o venni trovare le stiflette. Ecco, bocce. D'anton, io vai a voluto un po' toccare al puls oggi in tec tirnos auditors, ed è proprio in cacciador della Valmesteir, che ha dato a nos, che dice nos, che dice nos, conferm che el s'allegra. Aura vi ni neu.
2: Io sono Cedric Grant, ma legge osa fitch sul tem da ciaccia ci vien, per stare insieme, ialder la saeres e naturalmente, ialder la natura e mia passion.
0: A sei Cedric Grant che s'allegra proprio sulla caccia 2026. A Berluveno sulla tutina un voglio sapere di Andri Tomaget, che è una facenta dai fravi d'armas, che nins è una scia als top siat che trova per una buona caccia che insegni ben equipaus.
1: Per il cacciatore, se io faccio importante in perspective che sa osservare la salvagina, perché non c'è un'idea che viene più popolare le camere termiche, poi viene ad essere il top in, l'uso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel cascio naturalmente in bombe dai, al vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Ma è, naturalmente, perché c'è da un tir la caccia? Se io in ega. Quella fa viva, tuttone il salito di caccia, la concorrenza da patente, la nostra grandiosa galleria di fotografie che non sa la grazia mincina che vostra matisse, ad ascia, ma è buona gli auto cacciadurs e bo cacciadurs, cacciadurs e bo cacciadurs, quella caccia, quella, che nos è gardiata.

0: The Shadows, musica del Zon 60, che carmala nus plaun plaunet in direzione Gentà e di sperel che i gusti oz. Oz è il decurs di cui avevamo sivano un prudent conoscer da di nautra aspecti negada al Rico Florin in de nos auditurs che telefonesce a Dina el saliz de caccia a Dina Puspei. Oz venus un prudent conoscer da della gli aspect culinaric, sia facetta culinarica a per el sai os boccia che il fa di quella suros a per forza che va in direzione cazzettes.
1: È così efficiente. E allora stare anche in cucina, se male stessa, sono anche una mezz'ora o quattro ore a fanfognere intorno. E questo è il bello. E poi si dà prova ora e dopo lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato.
0: Așa e Rico Florina. Deo speră că e vus lași zgârtia, oți vies genta, vă să mă rende și sto inspert aștiene gaeser. Bunz raviolis. Cărti a mi, cu fa bo mal al venter. Eu de vizele vus în mince cas, in bien apetit, lași-l lu osă al bolt de modera a meu colega Tobia Faler, el mai navus cun Ursinke dis tras l'actualitat de mezdì. Io sono puspecau per vus alles 12 mesa, cuidat gratulazions a cu vus se vais puspegudinia duas entradas libres per el bon engedina. Stai bain, toc en pitarta, naturalmein, in bien appetit!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Al Tribunal Superior va a ser in favrer l'uffici de scussium Engedigna Bassa Valmüsteir per vide differents mengels o se sai l'uffici cuort ans el comeback.
2: In la primavera di quest'anno ci va, potrebbe essere il risultato, la responsabilità completa.
1: Nous vens als Details tiers. E l'ora va che per nous erenche per quists co. Da mem comienza la ciacciota grigiuma, qui da un cierf speziell in sur selva a Rueun, da quel cierf quintens vers la fin dell'emissione. Els hotels in regiums de montagna dessen poder nir renovos con raps publics, al cusai federal propone vastes subventions. Che cosa il magazzin de mesdì del 2 settembre? Mia nom Tobia Faller, c'è vus un interessante emission ed in avent un buon appetit. Il Parlament federal vuol sostenere hotels de montagna con 100 milioni di francs sur 8 anni. Il BÖT saia da possibilità la modernizzazione dels edifici. Da Berna rapporta l'Adrianca Martigni.
3: Baghets da hotels e le regioni de montagna ein savens già privils et energetica main inefficienz. Con quel programma vuole il Consiglio federal per quai da un ferm impuls perché ils possessurs vengan sets activ, quai per exempel con modernizzare l'isolazione delle facciades, ni con installare in scaldament ecologic. Per encunter so vengan ils hotels in sistema finanzial unic a fond perdu per investizions turisticas. Con quai san els per exempel renovar lur combres ni modernizar las parts de wellness. Important, promoviu directamein vegn l'investizion turistica, bo la sanazion energetica setza. Quella ei denton la premissa per insumma survegnir de ness. La Società Svizzera de Credit de Hotels vegn ad administrare il programma. Sco proxim decide il Parlament en causa.
1: Nus guardens illa capitella grigiuma, a cura o que arser, als pompiers em stuvia fier un'action più grande, lor zinca dis culas novitets.
4: En la citat Veglia da Cuira, ai Brijamar di Saira, en in abitazione, probabil per via de duas ciandailes ardentes, blessats naia quai dana gins, comunicesce la polizia cantonala. Curt avant la set, an passants da alarm ter la centrala, a curt pitar sa ian 40 pompiers stats al lieu, e durant la prima fase d'acțiun an quels evacua 4 persunas ordina abitazione, e su enter pudie evitar che las lomas adrasian sin ils baiets vigins. Il fieu ha destruit completamein l'abitaziun per tuciada ed ha ciajunà grons dons vid la ciasa da pliras famiglias. Il Cusel federal na vul bec dar garanzias finanzialas per baiegiar in linge da transit per idrogen a tras la Svizra. So enter examinaziuns da la situaziun na ves il Cusel federal na gin interes sur ordina, tant pli che il marcià d'idrogen sa sviluppescia in Svizra malguis. Quai saia ciausa da di investiders privats, vischnankas, citats e chantuns da finanziar la midada da la linge da transit da gas sin idrogen. Tenor les plans de la Transit Gas SA esi previs de midar ina linge de gas existenta per hidrogen e baiegiar ina nova sin in ciancun da quella. La linge duai proveder la Svizzera cun hidrogen, però era servir sco ruta da transit da hidrogen dall'Africa sia in la Germania. Les investiziuns venen schaziadas sin almain ina miliarda francs. Il nuovo modello per comunità d'energia che veni introduzito in chat da l'ONU in Svizzera saia in successo, e vince cas tenor la branca per l'energia solare. Già su enter 6 mais dati radunt 1200 da queste scoliazioni in l'antire Svizzera mussen le calcolazioni da Swiss Solar. Ina tala comunità sa compone da producenti d'energia, consumentas ed opzional main era da gestionaris da cumulaturs en ina vischnanca. Il modell possibilitescia da vender directamein l'energia solare che ins producescia sets als vigins u da retrair l'energia da quels. Las cifras da Swiss Solar mussen però erchi dat anc potenzial, be in cinciavel da la comunità producescia energia, il rest saien consumenti.
1: Nus nis de las novitäts de l'Ester e nus comencens in Germania. Lauke do actiums contra l'infrastruttura elettrica.
4: La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, quai su introduz in caps en il provvediment d'elettricitat. A Bergheim, da Sperr-Cologna, hai da mardi ina strasarsa un scheche pliras linges en crudada zora en incontriz elettric. La polizia investigescia tenoracnas indicazions per vid in delict e bec in defect tecnic. Già avant avevan non conoscenz ciascuna strasarsas en lingias d'alta tensión dalla ovra d'energia Cervun a Jänschwalde en il Brandenburg. Era là en instradadas investigaziuns. La polizia examinescia er eventuals connex dals dus in caps. In schaudament al clima fac dals umans na salabasch lascia bec limitars in sud 1,5 grads, sco quaikils stadis dall'ONU vulevan far, quai fa clair in rapport dall'ONU. Decisiv sei ossa da tegnair quest surpassamento sche curts co pusaivel e da lura puspe sbassare il schaudament in sud 1,5 grads. Comincia ulterior diajavel da din grad e mincia ulterior on crescian las rischias per dons avertescia il rapport. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha nominato ondas da cialira, incendi da guaut e di inundazioni, sco segnals d'avvertimento. En il Congo è il dumber delle umfrendas della Malsonia debola in tant crescis in passa 3 milli, qua reportano le autorità da sanadat dal paese dell'Africa centrale. Ed il medem moment sein venidas confirmadas passa 6 miliadincient infektions. Denor questas cifras mora il moment mincia segunda persona infectada. L'eruzione debola attuale è gref da controllare per qualche inadat finussa na gin vaccin ed era ne gina terapia speciale contro la malsonia privlusa. Da pil fanadur veni però fac tests clinics con duas procedures da terapia.
0: RTL, il magazzin.
1: L'uffici discussione in Engiadina Bassa è dopo il favrere un paziente intensiv e dopo si sa però riconvalescente.
2: E penso che va in avanti c'è non so pigliare responsabilità, c'è non va in parola da via il sostenere dell'uffici discussione del presso.
1: C'è ci discapito e scuccia che va in avanti udins giusto scuprosem e più tard va che per un cerf a Rueun c'è mince un cognoscia.
5: Io è il Hendri.
6: Hendri?
7: Hendri è un uso del son da più.
5: Jeffa è il Hendri, il vich di cosa avevo appena Jeff.
1: Da più del cerf Hendri udins in un per minuti e dopo se guardenza in c'è l'ora fa oce da me.
0: La meteo.
4: Era oz dati bler su lei. Magari poi dar nivels er in zicet pli spes, a su entra l'avant mezzdi pli tost fresh, crescen las temperaturas pu spes in fina 20 graz in lenge di nota, 24 graz dat in lenge di nabassa ed en sur selva, e fin 26 graz dati a quira. Domaun vai vin avant su lei, cun temperaturas fin a 30 graz a quira e 28 graz a scuol.
1: L'uffici de scussium Engiadina Bassa Valmüsteir es de spöl favrir saro. El Tribunal Superior vava stuvia interfinir per vida mengel de personel. Las pendenzas surpiglia finots l'uffici de scussium plessur. Us es nie lett un nov chef. E l'uffici de scussium in Engiadina Bassa Valmüsteir des lanci vendercio ira viert. Al Georg Luzzi rapporta.
8: In giù in uffici discussione fa le mainti in Engiadina Bassa da spè favrer da quest'anno. Il Tribunale Superiore del Canton Grigionsco, responsabile, ha sordato quell'incumbenza alla regione Plessur con senza quera. Il motivo al comandamento di quest'anno aveva il nuovo eletmanader dell'uffici discussione fa le mainti di sdizia a plazza a mo durante il tempo da prova, guardavo abbandonare la collaboratura. La slavurs, più ben dit pendenzes, ha sortut l'uffici discussione fa le mainti Plessur, usce il meine gestion della regione Engiadina Bassa Valmüsteir a Nukirchen.
2: Questa è la lavora su, per grande parte con le pendenze ci tirano a mano, è la lavora io qua e là, e noi in frattempo abbiamo potuto elegare il nuovo manader, quel comincia il 1 novembre, se il lavoro qui e il lavorante del uffici discussione del Plessur.
8: Andrea Brosi, il giurista di una scuola, è il nuovo eletto e comincia il lavoro il 1 novembre. La sordata della responsabilità resta però un tempo per la regione Plessur.
2: Se il nuovo manato comincia il 1 novembre, se il primo lavoro viene lavorato ora qua, e da domani viene l'ora qua sordata in quella responsabilità e non pensiamo che qua viene anche la primavera di quest'anno ci viene, con una nota del settore. La responsabilità completa. E penso che va in avanti non so pigliare responsabilità, c'è non va in parola da via il sostegno dell'ufficio di discussione del Plessur.
8: Pass per pass torna c'è la responsabilità della regione. Ed qua ci riguarda le località della regione nuda criticata dal Tribunale Superiore. ma er qui alla regiun fat masüras necessarias a no kirchen.
2: Noi nos ha fatto sen locale avanti al fenestril per ci se dati in certa anonimità, cioè sin ci men le sure a da venqui al fenestril ci ci ne se just tossi ponta glace ci quinta i ci ce fa i in avezza non ci ci dis. Quasi ben quadere in punto critica. Ieri per le direzze, per il suo orario, perché quando ne è una clientela semplice, ci arriva qui, sai loro fatto per misura, si rinforza la porta e il finisce il suo.
8: A partire da primavera 2027, si prevede in più e di averci a un o una ulteriore collaboratura. Usciccia l'ufficio di discussione fa le mind dell'ingegnina bassa a Valmusteir, posso darci a surtor la completa lavoro e responsabilità.
1: Al Georg Luzi, su dall'Uffizi Discussium, Engedigna Bassa Valmüsteir, ci desse rode spül favorir. E riaviert, nu des benir l'Uffizi Discussium in Engedigna Bassa, avvierte vende mem erderciò la ciacciota grigiuma. Oggi ho avuto un per un cerf in Surselva, a Rueon.
7: Quello va a dire della Val Sì. Lui va a leggere la dottò, va a leggere il fra, e va a Vichel, va a Sia Zuren, va a te che tra il Tirvic.
5: Lui viene della Sozia, lui va a leggere la casa di Sì. Sono di Keon Sì.
1: Un cerf che mi c'è a Rueon conosce, l'Elia Suzeus so interessò per la bestia e dopo pensò che faccio una reportage or dalla perspettiva da quel cerf.
6: Ciao, fa piacere. Mis nome è Harry.
7: Henry.
5: Io il Henry.
9: Henry.
7: Henry è un uso del son da più.
5: Jeff è il Henry, il vic di cosa avevo a fare Jeff.
6: Basta. Alci nome non è su ma il è. Non sa da chi, non sa per chi.
9: Provide mio collega da un'uscita.
6: Tes coleg ha dat nomo sche. Aha, a char soluz in quel cas, grazie per domandare era Maiko c'è na nom. E da propo domandar, ci avrà menj dice vo po David ad una observar mai scorsi voyeurs. Per ci pi fai vo un per mai, mincia pas c'è fetch. E beh, c'ho no vos in vos balcuns. Or da vos as fanestra zora, non stai neanche a craier.
10: Du sonst auch stia fotografar in gar di sot casa.
5: Nu sen schon wir de finestra. Nu sen raun de finestra, lo stevel la lauf. Ma rava sinus.
11: Quei fotis actuales, de?
10: Negade, però sì, al che voglia, con la scamma, che nel cucchino, io sei già mossar.
6: Mossar? Ci domanda, ma mossa ne da. Ui, è un bel suono, Sean, ha? Hai, hai, hai, sa, per chi il snai mi su? Ma c'è, ci des qua frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, Rueon.
5: Che ho anicato in cucina, asun. Fin, faccio e l'ho alla mia giuto.
7: Non vale il piava la giuto, vale la mela di fra.
11: Della postura nuova a tutti, as di nuot, col fosse molzao, non si ne c'è.
6: Appunto, non è pentito. Un corpo, con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con ci discorre. Ma è una crea in paparazzo.
11: Io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che fa, sai non va, sai cultura, sai che va.
6: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
11: Io ho una certa distanza in Versel.
6: Ah, ok.
11: Ma viene relativamente tirata. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fai bianco con il.
6: Se da giù?
11: Poi abbiamo visto che le rocce non sono qui in New York, che le scappavano. Non è venuto Jones, che le è scappato. Ha scritto che si sente il bancio sotto il tunnel, è il debole.
6: Sì, qui Henry, che puoi fare con i paparazzi? La mia scorna al pari aereo. C'è questa razzura. De spera corns dal sottim sons.
11: Ja, und na totes boze, che a tsichei corns a tsichei autrel wichem flau. Et so scho, ja. Aber schkedin kas va jo i perde dal vai.
6: Al meiner na jenta mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai da sinerte al mein fotis curce vivemo. Per fortuna sono al gnoc der Rouen. Pa, meta vance no fus.
7: Cause io piuttosto tutti che vogliono che ne ginsetti.
5: Per quel che il Henry e lei non conoscenti starbiars, forse domani le una trasco alla caccia.
12: Io spero che l'avevo visitato, c'è qui? Cos'è don? Cos'è don?
5: Io è episofons, c'è qui, c'è io il Henry.
12: Ma non è che vuoi un trisco, come un casca?
10: No, bien, c'è il senso di essere in una posizione che lo vedo. Spel vich, bugadel vich, c'è se vuoi. C'è, prende se si gira le cagione.
6: Ok, Ruan, e basta. Se vai a c'è, è sa c'è un scoffar.
7: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sa usci al bassi als rifugi, così.
5: I non al son facile. Ah, sono col scacciadurza, ma rasci il demonio uone.
10: E con scacciadurza, quando sono un po' da potetire.
7: A voi un caccia va nel curriere, nel calei, nel fuggi, e si può buttire scacciadurza, può buttire. E sono bene, sì.
11: Per pli, c'è una caccia finita, alla tempo della copulazione, la ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, dopo che spena la vostra.
6: Sei un'ara, Jesse. In bocca di luft, ma senza mai. E mi scorno, scuola spiglia loro la prossima anda con mai, eh? Ma c'è niente da c'è un'idea.
1: Lerias zu Zeus. So del Cirf, Henry de Rueun. De meim comenza la chachota grisuma. Tot dirs quel tema, c'è tais der nusse d'una actualiso sin rtr.ch. Tentes nielas dudas e bot 17 minuts, vus weiso di al magazin de mesdi dels 2 settembr. Responsable pel contenia, Ivan Simon, l'ursinca di scho mis insemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faller, in avent un bel mardi, respectiv Marcoldi, e ste bene.

0: Quei cavo è RTR, gli staulas 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bi, io spero che vous agis tutti giù in bien dientà, in una buona merenda e in buona compagnia, in momento di ricreazione ad Ruaus. L'ora di gratulazione magari tutta altra che Ruasaival, ai dat magari è Ramba Zamba Gautirnus, con le gratulazioni, con la musica, ad io spero che detti è, oz buspai in tic in ura hilarica. Mio nome è Gabi De Gonda, flott che vous weist centau in al radio, pel di de fiasta. E Cautirnus, date se capesce e las gratulazioni con la musica vitir. Adozza stianus gratulasco en prim a Giuseppe Carpanetti da Lavin. Giuseppe Carpanetti cumplanesce ozziut si attonte traisaval anniversari. A per vous, stati scrit a scia, si la gratulazion. Ciar Giuseppe, no gi vigiaina tai tot il bun, sanda e fortuna, tia duona Yvonne e Ion Fadri e Domenic. E quels auguris per vous, Giuseppe Carpanetti, quels vengen sot l'ingiai cun cants del duo de Rungs Hunger. E è proprio in classiker. Cresta Wald, per vous, cordiale gratulazione ad oz in bidi de fiasta.

0: Ecco qua sta la gratulazione per Giuseppe Carpanetti con Crestavald a sua famiglia gratulau. Oz a Nina Levi telefonau al radio con la voce aveva la oz bo propi bien e in mince cas a ella a seviu telefonà curt con la Dina Scena alla la Dina a lo detti che sorvegni oz la scadiola da als 2 de settembre. Gli aile Ronia Levi in Beadia da la Nina Levi, la Dina a la Ronia Levi a oz anniversari ad ella sorvegna la scadiola de RTR proxima mainter mestier per posta. Tiè, ad ossa dainus liber las lingias de telefon.
1: La Cuppina presentado il bogno in giardina a scuola il bogno con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E scominci di tutte quelle che sorvegnano oggi una gratulazione hanno la possibilità di godignare entrate libere per il bognengiadina, per ir, usa, se ricreare e semplicemente godi forse in di e l'aua, e la sauna nie els bogns da vapor. In mince cas senza telefons, nigins bons, no loccien. Veng 2130, quella numero de telefon per gratulare a jubilares e jubilares de dots ils 2 de settembre 0800 veng 2130. Bugen, prelegio e vos messaggi su WhatsApp, scodina nostra numero de telefonin 079 200 70 07. Se vos essa zon vida al gentà, vida la merenda, sa gustà.

0: Giangle qua costau, iai, 16 minutes avon lina. Tot silenzius gauter nus in undes romances, denton, iai ures per gratulaziuns.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ja, yeah, toca nos, venus a stiau gratulà a Giuseppe Carpanetti della Vin, a lui venus e a stiau gratulà a della Ronia Levi de Surain Sedrun, ella a 21 ans, e a chi a stiau nos a un gratulà, no lo c'è, ven 21.30.

Vegn on gudiu la tuorta il dessert avon che telefona il radio per gratular el grischun eis jire zecontes, ni zecontes che festiveschen oz anniversari. Il jai silenzioso per quem rai nus in tec pilonch namen nus main de l'autra wacht, del gron, de la gronda mar. Nus main el stadis uni, nus main... Na, nus mein Buell Stadis Uni, nus mein el America Latina, nus mein a Mexico. A Veracruz, ein umnade mein in Grand Star de Hollywood, naschius. Ella ei nigin autr che la Salma Hayek, gronda figura in a grandiosa, fech biala ad attractiva dona, ella cumplanesce oz si son tons. Sia am prima rola ella sreveniu sco interpre, also sco rolla principala da dina telenovela mexicana che aveva nom Teresa, a cui era a Ion 1989. La osella venida famosa, lau eins marau, sin Salma Hayek ad aviu quella dona ha potenziale. Da scesa la venida engagiata in fech bia autors films, per esempio Desperado, spera Antonio Banderas, nie Dogma, nie Wild Wild West. In causa che lei è menzionata, la Salma Hayek, che è forse un biars, ella ha interpretato la rola di Frida Kahlo, a sorvegnio in nominazione sco migliora interpreta di quel film. Ella aveva interpretato a Ion 2002 la Frida Kahlo, quella artista mexicana che, malgrado il grande dolore di Vidal Díaz, a suo grande stigma di sanidad, maliava ella sias ovras. O de lich, ni en lich. Selma Hayek, oz cumplanesha ella si son tons, nascida a Veracruz, a Mexico, ad adela termataynus mo. Als meyers gewischs, a vina von bia success, perché ella a ina, kins mera simple mein bujen. Ja, nus gratulain a Selma Hayek, gratulain Bujen e a jubilares e jubilars en tiara Ramoncia. No loch chien, wenn je schon trennt, la numere de telefon per gratula. A token ka vus. Svigina is il telefon, lai nus on in tic musica, From Kids, Come In, musica grisuna.

0: Con Jess, Glenn, è venuto exact lina e jai. RTR che accompagna voi, zurmiez di, ad ose exact lina, a tirnus ai nom gratulazions.
1: RTL, las gratulazions.
0: E a ti leis vus gratula no loch cien veng 20:30 per telefona gratula con vos plaids personals ad individuis de musica vus reis in WhatsApp basta e se te remeteis quel al 079-200-70-07 per gratula ad als affons ca an oz als 2 de settembre al di de fiasta.

0: E fratonca Beatrice, el gli ha cantau per nus balons, va nus surveniu in telefon. Nus va inciò surveniu von in messaggi WhatsApp del fra. De Nico adossa vai la tata Vitlonder. La tata Ida Cadonau de Wurz, ella è la tata de Carlo, Franco e Luisa. Camenis de Flont, el streamalins de Flont. Buonasera, benvenuti dona Ida.
1: Buonasera, Gabi. Io avessi bisogno di gratulare a me sbiadi il streamlins Carlo Franco, a Luisa Camenis, a Giovise, tu bien, a Beplisie in loro imprendisadi.
0: Els sono tutti tre sono agli imprendisadi. Che fanno els, Ida?
1: Ho due fan mercantil, a dim fa disegnare di costruzione.
0: No, ma sai che hai marcia se c'è il streamlins. Yeah. Ida, come si vuole reagire quando vuole essere vivo? Ui, trai senza in vaia!
1: Oh, è un gran piacere, è un gran po' di tempo.
0: Trova già un po' di coraggio.
1: Yeah.
0: Essa scottata è stata, se vengono in tua involvata, in cui era qua?
1: Yeah, yeah. Allora, da cui era in pinzo, è stata in flon.
0: E c'è bi. Ida, fece bugiente, Matainus, auguris ad Elsa, vos vais elegir una canzone da Matiu.
1: De bugiente, valada.
0: Valada, da Matiu, cul cor contracant. Per Carlo Franco e Luisa Camenis, il streamalins de Flont, divisione del Zozina Biala Fiasta, ad una Ida e a vos in BD Oz, si vuort.
1: Grazie, su milionte.
0: Adia, stai bene.

0: Matiu cul contracant il cor de Flavio Bondi. Matiu ca ha dau concert la de vosa fin diamna a Tron a cajun del festival de per tot. Nus gratulain vina von. Io aste lus fa ben veni ad el Hugo Kamenisch. A con quella gratulazione, a con quella schlataina, jai ualti silmaun neu che las gratulazions van. Ben veni, Hugo.
1: Buonasera, Gabi. Hallo. Io le sono gratulato a mio figlio Franco, se capisce a suo fra Carlo e alla sora Luisa. Già vi già tutto il bene e il meglio, ben successo in avanti in l'Urvellos, ad oggi in BG.
0: Van els con mountain bike, also con velo de montagna.
1: Yes, preciso.
0: E questo è l'ur hobby?
1: De. L'ur hobby preferiu.
0: Super. Salù, senza dina ti sciangià ad in figliol, ne vei culer pipins, veva se dina ti sciangià forse in direzione velo anzitiai?
1: Io devo la dina mai strap, se lo so, ne comprare c'è velo, c'è chi vuole.
0: Flott, exact. In te contribuì ad il spins siamis. Al Franco e al figliol, al Carlo, alla Luisa e ses fras. Hugo, buons auguris venus udiu.
1: Adosso.
0: Yeah?
1: La canzone è un The Cranberries Zombie.
0: Quella te
1: l'hai nus. Piaggio un po' sorpresa.
0: Feig bugien, a scienze sempre verci, un buon manin classiker, sperai nus feig. Pel Carlo, al Franco, al figliol e la Luisa. Hugo Kamenisch, sin su dilu el salit de caccia.
1: Diavo, figliain de sì.
0: Stai bain, buona partenza in bocca al luf, ne vi?
1: Grazie.
0: Stai bain, ciao.
1: Ciao.

0: Simple Minds Dina Bien. Bruce Springsteen, I'm on fire. Io sai che mia collega la Dina Scena è un gran fan di Bruce. Quella venne so sgrada dedicata a te. Forse che la dorma schon di Michael Ayu a Schibaul emission. Wusstet leis RTR Lina Vegn e je nus vaina unina gratulazion che vegn da Castrisch. Buonasera beim Vegni Petrienni.
1: Ja, buonasera Gabi.
0: A chi van vos auguris?
1: Ja, is auguris van Sidanis, der mu fill, a la zil grontavel. Ah, ja, ich ja so das silenzio vajal.
0: Peter, Jenny, Sidanis, na na, nicht ein Problem. Quei ja emozion, so quei ja al bi, sinz asch ja gratula, ad al agen fill, per si grontavel.
1: Ja,
0: ja. Ja, weil uegleit, il es lachmes.
1: Yeah.
0: Peter, figliai so, senti, fiasta col Peter. Demo, also ella, je, prina l'artava il nome del bar.
1: Je, nus mein sonda si Denise. Allo, allo, mi dava un amico con famiglia.
0: Ma c'è bì.
1: Sparenzi in imbienzi, così.
0: Natural, mein Peter. El è in nome che trafica Adina. Vusso, vasi, savenz?
1: Je, je. Adina, per spazio.

0: Direttissima el music master Maratjei Aida Nirvana. Ed io crei che quei toc che nos voin sam tiau pel Peter in del 1919 Smells Like Teen Spirit. L'ein spera che quella plagi ad el Peter.
1: Ja, io man egel. Tutto quello che fa canera a chitarra e al fandore. E alla partita, gli.
0: Aber, lau, come non sto sentendo Bujen, bover?
1: Bene.
0: E ti canera poi per te. Peter, grazie al Fepel. Grazie al Fepel, io sai che Peter va e a caccia un.
1: Ja,
0: funziona qui? Eba.
1: Allora, ja, forse da sta un tapese di un animale.
0: No, speranza che pesa è che in Tokyo, bomo che in sei un tapese, ma ben è che ti fece proprio è buona preda. Peter, un grazie per il telefono al studio. Eba, mi
1: chiedo per la preda. Per me una vecchia è fastidio. E che sai essere come gli amici di caccia, ti canzemmen. Good easy.
0: Exact. Io credo che in generale tir le scacciature, le scacciature del grigion aisi propri quai. Quelle siamnes, in compagnia, gode le amicizie, va la fecbia.
1: Ah, fecbia, ja, ja.
0: Salut, Peter.
1: Bien.
0: In bocca di luft, ne vedi? Tocca in un'altra gada.
1: In savesa.
0: Ja, stai bene, Peter, grazie al fec.
1: In bici, ciao.
0: Stai bene. Ja, per Peter... Jemmy, de Denise, gaut su curontava l'anniversari italiano se capescia Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Adel, cordiale gratulazione. E a Stefano di Canera, ad oggi ne abbiamo la fiesta a cui dat lula parti. Tot, tot, bien.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, musica che viene da divisada per Peter Jenny de Denise che complanesce 40 anni. Adossa a Stiao Esser Diala de Fortuna, ci Gudogna, le due entrate per Bogna e Giedina, che vanno a messe zedels che si nodano, sgolano in tutto il pult. Oggi va ogni anno una volta la scala e voilà, non si prende in cao. Qui zedel cao. A cinque zedel stati al Carlo, al Franco e la Luisa, al Strimalins de Flond Gudognen. Le entrate oh, sei lude di a Miracul Marketing, forse Tongi è per treis entradas pel bon en giadina. Ecco, fossi schon stau delle gratulazioni per oggi, il 2 de settembre. Sincere gratulazioni a voi tutti e a tutte, che voi oggi vi siete di fiesta e i ben con voi godi, perché schon demain è per tutto normal, ma che voi siete in on. Plivels. Fia im Flot di e quels che am bo anniversari schei i bain cum vus, che vigele vus bine von in a biala mesiamna. A nus sudin lu de maun per quei am prim di de caccia. La tensiun quella è granda. De maun vegni repartiu schon als am prim siat la de maun baul a schecca nus se la grain de vase vossas fotografies, nus se la grain de stia prendere in conto vossas pred das minche di Ina anus la grenza che pesce è de vosselitz de caccia. Io sono la Gabi de Gonda, tocca de maun.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL, con sempre verz, hits, e scuvrides, musica non-stop. Wir sind zusammen mit unseren Redakteuren der Musiker, Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussegl federal vuol adattare l'agricoltura alle nuove sfide, riducesce il sostegno finanziario per circa 23 milioni di francs. E hotels in territori montagnardi saiano savens più vils ed inefficienti. Quai vuol il Cussegl federal midar con 100 milioni di francs. Quals temas da quest'ora ed gli elles duas. Per vos il microfono e Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussegl federal vuol impondere main daners per l'agricoltura. Quai risulta della politica agraria per il 2030 fin 2033 che il Cussegl federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impondere 13,8 miliardi di francs, quals 4 rons, per 123 milioni di francs pli pauc, che dal 26 al 29, quai era d'un 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussegl federale adattare la branca alle nuove sfide. Previsesi 30 rauter da riducire le incumbenze amministrative ed introdurre procedure semplici per il pagamento diretto. La consultazione dura fin l'entrata da dicembre. I hotels in regioni svizzere montagnarde dovranno si modernizzare. Per quale intento vuole il Cussegl federale impondere 100 milioni di francs nei prossimi 8 anni. Concret, vai per innovazioni e sanazioni da hotels e managi di alloggiamento. Il programma dovrà iniziare ulteriori investizioni e managi turistici nelle regioni montagnarde. L'amministrazione dovrà succedere sulla società svizzera per crediti alla hotelleria e durare dal 2028 fino al 2035. La Germania ha instradato investigazioni per via sabotaggio supponida, quai suenter dus in capse nel provvedimento d'elettricità. A Bergheim, da Spercologna, ha da Mardina strasarsa o scia che plires linges en crudada zora in incontriz elettric. La polizia investigescia tenor acnas indicazioni per via in delict e vec in defect tecnic. Già avant avevan nun an conoscenz cia giuna strasarsas en linges d'auta tensiun da l'ovra d'energia da Cervun a Jenschwalden en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dals dus in caps. En el Congo è il dumber de las umfrendas de la malsogna d'Ebola entant crescis in passa traia milli, quai rapportan las autoritats de sanadat dal paiais de l'Africa centrala. In quel momento sono venute confermate passa 6 milioni di infezioni. Tenor queste cifre, ora il momento mincia seconda persona infectata. L'eruzione d'Ebola attuale è greva da controllare per qualche inadatto finosa una gin vaccine o era una gin terapia speciale contro la malsogna privlusa. Da il Fanadur vengono però fatti test clinics con due procedure da terapia.
2: La meteo.
1: Eroz dati bler sull'el, magari poi dar nivels era più spess, e su entro levant mezz'di piuttosto fresco crescono le temperature spuspe, sin fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi dati in lenge di nabassa ed in surselva, e fin 26 gradi dati a quera. Damaun vai luvi in avanti sulle life, temperature fino a 30 gradi a quera e 28 gradi a scuol.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: Las novitats ter RTR.
1: Il saie tema d'Arau saie stein amok. La polizia arresta il delinquent Suponi e chatta las armas. Edel Cussel federal vuol adattare l'agricoltura alle nuove sfide. Riduzesce se sostegno per 123 milioni di francs. Quali temi da quest'ora gli è la strada? Per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Il sei tema d'Arau la fin demna passata saia sta in amok. La polizia parte dal fac chi saia sta il svizzer da 43 sons che era sarendi alla polizia in il giura il indiesdi passa. En ses auto ein ins chatta las armas dal delict. Il motiv na saia bitch clear el vigna examina psicologica main. La polizia quinta che il privas saia dusta. La notte in domenica, vevi da in sei team su entri in a party da rave ad Arau. In a giufna da vence du zons era venida mazzada, sis ulteriores personas emblesadas. En tante en conoscent, che il delinquent a sei età almain 40 giadas cun la buis en la fulla da lieut, e su entersi in auto partent. Il motiv ne sei a bitch anche clear. Il Cussel federal vuole impondere main daners per l'agricoltura, qua risulta dalla politica agraria per il 2030 fin 33, che il Cussel federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impondere 13,8 miliardi di francs, quels 4 ons, per 123 milioni di francs pli pauc che dal 26 al 29, qua radunt 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussel federal adattare la branca alle nuove sfide, ai num, previsesi tranter auter da riducir incumbenze administrative e di introducir procedure simples per il pagamento diretto. La consultazione dura fin l'enciata da dezember. Ils hotels in regiuns svizzeras Montagnardas duein sa modernisar. Per qua intent, vuol il Cussel federal impondere 100 milions francs ils proxims occions. Concret, vai per renovazions e sanazions da hotels e managis da logement. Il programma duei era iniziar ulteriores investizions e managis turistics in les regiuns Montagnardas. L'administrazione duei succeder sulla società svizzera per credits alla hotelleria e durar dal 2028 fino al 35. La Germania ha instradato investigazioni per via sabotage supponida, qua è su introdotto in capo nel provvedimento d'elettricità. A Bergheim, da Speer Colonia, ha da mardi in Strasarsa uscito che plires lingias è incrudata ora in incudrizia elettrica. La polizia investigesce tenor acenas indicazioni per via in delict e bec per via in defect tecnic. Già avanti avevano non conoscenza che ci aggiungono a Strasarsa in lingias d'alta tensione dalla ovra d'energia da Cervun Jenschwalde e nel Brandenburg. Era là, in instradata investigazioni, la polizia examinesse era eventuals connex dal stus in caps.
2: La meteo.
1: Era oggi dati Blair Sulel, magari poi dar nivels e nivalets tranteren. Le temperature crescen sin fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi in lenge di navassa ed in surselva e fin 26 gradi a Quira. Domaun vai vin avanti sulle lief e temperature da fino a 30 gradi a Quira e 28 gradi a Schuol.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entomesdi der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: per mai.
1: RTL.
0: Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: Il 7 ma d'arau saia sta in Amok. La polizia arresta il delinquent Suponi e chata las armas. E sum vic vegn onorà cun l'Oscar dals primis persendas da viandar cun il Prix Rondo. Quals temas da quest'ura ed gli elas quater per vos il microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il 7 ma d'arau, la fin demna passada, saia sta in Amok. La polizia parte dal fac, chi saia sta il svizzer da 43 zons che era sa rendi alla polizia en il giura il indis di passà. En ses auto ha iniziata las armas dal delict. Il motiv na saia bec clair. El vigna examina psicologica main. La polizia quinta, chi il privel saia dusta. La notte in domenica avevi da in Saetim su entri in parte da rave ad Arau, in a giufna da 22 zonze er venida mazzada, si is ulteriores personas blessadas, entande en conoscent che il delinquent ha saietà almain 40 giadas cun la buis en la fulla da lieut. La Vishnanka da Sumvic vign onorada con il Prix Rondo, il primi svizzer per proiect da viandar, quai per il proiect da midar la senda che va sin la greina, dall'altra parte della val en il territorio clavaus entedim la val Sumvic. Questa midada augmenti alla segirtat per viandantas e viandants e saia danitz durant, argumentesce la giuria. Il concept persistent che compiglia era in appunt da Len che vin demontada sur enviern e la participazion dallas unions localas en lavur cumina haien contribui alla decisión. Il Prix Rondo è dotà con 30.000 francs. L'anterior consigliere governativ Bernays Christoph Amann diventa presidente del Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale la nomina el en sia sesida da dots. Christoph Amann è attualmente vicepresidente ed entra in uffici da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Enom Steiner, che abbandona il Consiglio della Banca per via della limitazione del tempo d'uffici, da 12 giorni. Ella è co-membra del Consiglio della Banca da PIL 2015 e da PIL 2019 la presidenta. A Basilea striccia il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazzas fin l'autoron. Novartis ha nomnadamain decis da serrar la produzione da biologica a Klein Basel, sco quai che il concern comunicesce vegnen auters lieus da produzione da biologica a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vegnen transferidas en la centrale da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il nov center per sviluppar biologica.
2: La meteo.
1: I dat vin avant bler su lei, magari poi dar nivels e nivelets, quai con temperaturas fin a 20 gradi en lenge di nota, 24 gradi en lenge di navassa e sur selva, e fin a 26 gradi a quira. Zuenter in a noc seraina, vin da maun vin avant su lei e las temperaturas crescen in zic, fin a 27 gradi a quira e 25 gradi en lenge di navassa.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR.
3: Cun scubridas, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Trais dies zievels dumms mortels dat Arau o la Polizia informò oz la Publicität, que saia sto in act dat Amok, comis dat un om dal Chantum Giura. Il direttore dell'agricoltura Guy Parmelin ha presentato oggi a Berna una riforma agraria che deve ridurre la burocrazia per i paesi svizzeri. Noi siamo in scuola e di nuovo. E noi siamo domandati se i paesi grigiums di gentiers sono contenti, ma con risalves.
2: Also unterm Strich stimmt richtig und ich glaube, wenn wir noch ein paar Korrekturen anbringen können, dann könnte es eine gute Sache daraus werden.
1: In unserer Diskurie, kul farer de darmes, Andrito Maget, so del schluppet de tschatscha.
3: In kitsche duch, de regla da della inega adon el service, schoi auto e, lus eins mara ka tolle tocca con stettie, ki se gito den urden, ad schoi tenjela buise bia pidit.
1: De mem comenza la tschatscha ote grisuma, Andrito Maget ans quinte le secretezes dall'arma de tschatscha. Che cosa mi per te, Masternus? Questa sera c'è alle 5. Mio nome è Tobia Faler. Già vuoi un'interessante missione ed una pacifica sera. Oggi la polizia cantonale dell'Argovia informò sul stums mortels alla parte del rave ad Arau la notte sin domenica con una vittima e 6 ferias. Tenor la polizia si tratta quella di un amok commis da un delinquente singolo. La Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
4: I Svizzer de 43 ans di Canton Giura, che venia arrestoi in destis, essa denunziò si post de polizia a Dölemo, ad ipertant an arrest d'inquisizion. Anvier la polizia a Jomgic, chi vomi becce bain con el, schon de vend in teins pli lung. Ai auto di alla polizia che to in a buis da sai di tip AK-74 scoer 2 pistoles. So enter l'interrogazione detti tenor la procura pubblica differenz indizis per inia malzogna psichica.
5: Stand heute gibt es keinerlei Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen. Wir gehen also davon aus, mit hoher Sicherheit, dass die Schießerei die Tat eines Einzelnen war, ein Einzeltäter. Wir haben keinerlei Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen.
4: Die Kommandant der Polizei Kantonale der Argovia, Michael Leupold. I motivi in avant bitte schlarie, i arresto vegi dentant ninkon ex-personal kun Arau ni la region, ad er bitte kun las umfrendes. Ter la taccia e inia persona morta, sis invenidas blessadas.
1: Nus tornens in Grischum e guardens in Surselva. Sun vic o sun nia un premi ci onuresce l'infrastruttura turistica della Vginencia. L'ursinca dis cu las novitez.
6: La Vischnanca da Sumvic vigna onorada con il Pri Rondo, il primi svizzer per sendas da Viendar. Quai per il proiect da midar la sendas in la Graina, dall'altra varta la valle nel territorio Clavaus. Questa midada augmentia la segirtat per viandantes e viandants e saia realizzata da moda persistenta, cum pigliont in a puntalen che vin demontada sur envirn. Il primo è dotato con 20.000 francs e vin surda a mince 2 ans dalla Union Svizzera per sendas da Viendar e l'Uffici federale per vias. La partita evangelica Grigiuna vuol dar eras giuvens e giufnas da 16 e 17 ans il dretch da vujar, sco quai che la partita comunicescia, esid integrar la giuventicna era per quai che la comparta persunas attempadas crescia permanentamain en l'electorat. Autertels projekts federals la recomanda la partida evangelica 2 giadas na pia da refusar tant l'iniziativa da neutralitat sco era l'iniziativa da nutriment.
1: Nus midens enci una volta Berna, ta la Banca Nazionale questa volta. La documentamente personel ci o er un aspet grigium.
6: L'anterior consigliere governativ Bernais Christoph Ammann diventa presidente del Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale ha nominato il in sia sesita da dots. Christoph Ammann è attualmente vicepresidente dentro l'ufficio da presidente il maggio 2027. El suonda alla Grigiuna Barbara Eonom Steiner che abbandona il Consiglio della Banca per via della limitazione del tempo d'ufficio da 12 ans. Ella è come membro del Consiglio della Banca da il 2015 e da il 2019 la presidenta. Il Consiglio federale vuol instradar regole nazionali contro le nomnate misure di conversione. Misure che vogliono midar l'orientazione sessuale o l'identità latina da pertucciati e pertucciati, maneggiate in persone omosessuali, bisessuali, transessuali o queeres. La legge vertente protegge bain già usse las persone pertociadas da tales mesires, qua scrive il Cussel federal. Con qualche plirs chantuns aion però introduzi differentes schliazions, vuole il Cussel federal examinar in a schliazion nazionale pli precisa. A Basilea strice il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazzas fin l'autoron. Novartis ha nomnada mai indecis da serrar la produzione da biologica a Klein Basel. Sco quai che il concern comunicescia, vignan auters leus da produzione a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vignan transferidas en la centrale da Novartis, sco per esempio labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il Nov Center per sviluppar biologica a Basilea.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scudes l'agricoltura svizzera guardirorta vent dal 2030, quello provo da definire oz al Cussal Federal, nus en staglottiers e ramasso reaktiums. E nus guardens sul trends actuels dels schluppes da Ciaccia, perché da mem comincia la ciacciotta grigiuma. Un di quei trends sono i suppressori, ci sono i tenti nias legali in grigium e ci abgers ciacciaters em la sua installare vita lor schluppez.
3: In avvantaggio naturalmente vis-à-vis la selvagina ti vengono da città più russa e vengono da dare in siete, più exact.
1: Dopo del schluppez da ciaccia in squinta Andrito Maget, ele es farer da d'armes a trun. Ossa guardanzaccia sul stedi del traffic in grigium e sul svilup da l'ora.
0: La meteo.
6: I dati vi novam blir sull'egli, magari poi dar nivels e nivelets, quai con temperatures fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi in lenge di nabassa ed en sur selva e fin 26 gradi a quira. So entra in a noc serena, vai da maun vin avant, con sull'egli e las temperatures crescen in zig fino a 27 gradi a quira e 25 gradi in lenge di nabassa.
0: Vias e traffic.
6: La via in Val Calanca viene aperta questa sera a partire dalle 6 e fin alle 8 e mezza. Se la situazione lubesce allora viene la via aperta a partire da Damaun, mince mai dalle 6 e mezza alla Bunura e fin alle 8 e mezza dalla sera. Qua è tenor l'uffizi per costruzione bassa.
1: L'agricoltura svizzera deve sornire da più autonomia da gir e da avere in avvenire più poca lavoro amministrativa. Qual è l'intenzione del Cussal Federal in sia strategia agraria e lo presentò a Berna la politica agraria 2030, ci desde spiozzi in consultazione. L'Adrianca Martin conosce i dettagli.
7: Negina revoluzion, ma ben in evoluzion, sagge la politica agraria 2030. Quadi il presidente della Confederazione e consigliere federale responsabile, Guy Parmalin. La finamira sagge simple.
8: Die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft soll so auch künftig der zentrale Pfeiler der Ernährungssicherheit unseres Landes bleiben.
7: Per contonger quai propone il Cussel federal d'Entrauter de rinforzare la situazione economica dils managis purils. Quai cun procura per de pli trasparenza dils prezzi sulla fiera e sostegno finanziale supplementar per la produzione de latte e nutriment vegetal. Plinavon doen els elavuraturs de victualias, il commercio in dettaglio sco els consumenz, surprender de pli responsabladat per garantir in sistem de nutriment persistent. Nove sorts adattadas alla midada del clima doen per exempel vini promovides en stizun ed en campagnas. In punct central è la reforma dels pagaments directs el sector dell'ecologia e del benestar dels animals. Quels doen vini pagai e gli avvini de pli per resultats prestai en stai per adempli les directives della Confederazione. Con quai sorvegnen ils managis purils de pli libertat, declara Christian Hofer, il direttore degli Uffizi Federal d'Agricoltura.
9: Das klassische Beispiel ist, wir wollen artenreiche Wiesen. Bisher hat der Bund vorgeschrieben, am 15. Juni Mai, kein Dünger, kein Pflanzenschutzmittel und weitere viele Vorschriften. Und in Zukunft sagt man, auf den qualitativ wichtigen Wiesen, der Bauer ist selber verantwortlich, wenn er das erreicht. Und man geht dann, wenn es Kontrollen gibt, schauen, ob die Artenvielfalt da ist. Und wenn sie da ist, über Kontrolle die entsprechenden Mittel. Wenn es nicht da ist, hat er die entsprechenden Mittel nicht zu gut.
7: Mi dadas dati eti els criteris gin stoa den pli per insomma se vi profita de pagaments directs il futur. Ei drova sel Mainz in der Staat federal de Qualifikation el Sektor de l'Agricultura, pures droven sel Mainz in Zertifikat professional. Plina von Steuil Manage Puril corrisponder a sel Mainz 0,1 Forzes de Lavur de Standard, varga il Dobel de Dotz. Per las Regions de Montagna valien den Ton Exceptions, di Christian Hofer.
9: Einerseits ist einfach das Grasland da, das heisst, arbeiten mit dem Rohfutterverzehrer ist ihre Grundlage. Die haben nicht Möglichkeiten, plötzlich auf Gemüse oder auf andere Kulturen auszuweichen. Und das Zweite ist, die Lagen sind oft so steil, dass auch ein Wachstum nicht möglich ist. Und darum ist es eigentlich klar, wenn man die Regeln verschärft, muss man im Berggebiet eine Ausnahme geben, weil dort Betriebsgrössen und Diversifizierung sehr beschränkt sind.
7: Tut en tot, quint il Cussell federal cun Kurs der Redon 13,8 Milliarden Francs per la politica agrara dils ons 2030 en tocken 2033. En tocken l'anciata Dezember san partides, organisations ed interessai us prender position.
1: L'Adrian Camartinzo della politica agrara 2030 del Cussall federal ci desdimena in consultazium. E quedo ergia primas reactiums sul paquet de Guy Parmelin, per exemple de Thomas Roffler, el es el president de l'Union de Powers Grijuma, els exprima precautamente positiv. Important saia che els bens de Powers egen sgiurets de planizacium e possen reagir a duras sulles müdedes. Müdedes ci possen essere una chance per l'agricultura.
2: Ein zielorientiertes System bietet sicher auch Chancen, das ist ja so, und vor allem auch den Bauern, die aber sehr gut ausgebildet sind, und das haben wir in Graubünden sehr viele davon. Ich glaube, gerade für die jüngere Generation ist ein Wechsel von einem massnahmenorientierten System zu einem zielorientierten System, und als junger Bauer würde ich jetzt das als Chance anschauen.
1: Lisa Meyerberger della Pronatura vezza qual un po' oter. Zur Cussall federal e già zves dit che l'agricoltura svizzera non saia pronta per il mutamento del clima. Al pacchetto di misure, che Guy Parmelin ha presentato oggi, quel pacchetto non giaia in la giusta direzione.
10: Nein, die Vorlage, wie wir sie jetzt haben, ist ganz klar schwach. Es muss viel mehr geschaut werden, dass man die natürlichen Grundlagen, Bodenfruchtbarkeit, auch Apportierbestände, Unabhängigkeit von Import, dass man das besser anschaut und ein System schafft, wo wirklich die Landwirtschaft und die Umwelt zusammengedenkt wird und dass es mich momentan nicht erfüllt.
1: L'agricoltura svizzera mi den sosa ter una tua d'otra sorta raccolta. Da mem comincia la ciacciota grigiuma e quella non per tua c'è bels ciacceders, quella es er un tempo importante per gli armarulls, als farriers de d'armes. Andrito Maget es un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda o discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
11: Til fravi de d'armes a tron sincera. Anflan cacciaduras e cacciadurs tot per un bien equipamento de caccia. Se va per la buis, ai Andri Tomaget a l'om del fac.
3: Per cacciaduras è l'arma in utensil de fidanza, ad esce è il fravi d'armas in una persona de fidanza che è importante che in comunicazione trasparente ad avere din con l'autor.
11: Andri Tomaget è sez, tiradur ed in cacciadur pisionau. Suente gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializaus sils pi sensibles e filigranas lavurs vit armas de tut gener. Prender de part, giubergia, unger e metter insieme un buis de caccia con tot saies pi fines parts ai siu paun de minchedì. Da quede traiece in buis vengen portades per ina revisiun ni per ina reparatura e ni non. Da quai ein radon 250 buis de caccia.
3: In che c'è dur de regla della inega adon el servis scoi auto è l'usain smaracca tot la tocca con stettia chi se gli tode in ordine ad esce tegnela buis e bia pidic.
11: Buis che tegnen dicen se vens colligiades con ina historia de famiglia sco Andri Tomaget declara.
3: A ierta se gli del ba da jau del tatni de chi e dine coi a dine in combinazione con una emozione la e per pli schon non venins on da pa relativa ma in bia che biarster chiasan acqua che fir vedrni la con l'ovratorio tot venivano solo non depinare certe cause che fanno tutti in una toccaldosa e via e perché c'è duro, yeah.
11: Una caccia che fa piacere è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. D'anton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buono da adattà e tir armas più veglie. Soprattutto la tecnologia del telescopio, se la buis, constatesce Andri Tomaget in continuo progresso. In svesi ad in più dettagliato. Ad in veritabile boom, oggi è il risentito primavera 2021, corso entro la vertura da sia fravge d'armas, con la legge da caccia ha gli dato gli sverda alla montaggio della sordina sull'arma da caccia. E un ha Andri Tomaget montato ben un qual silenziader. D'anton va lo bu in parte tradizione della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazione.
3: Gie anal, clara la tradizione di Juafen è già nì da piarder in te che anci con quelle adaptazioni, quals models più moderns schon lau diens che la tradizione de Juafen se gli de piadrinte che dall'altra varde coi ai ocultems coi ai in pass e in direzione che non surmia in nostra sanadat se gli culudi de se gli cula fride del siet ade in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina ti venies de si tapi ruasai vela venies de dadiu in siet pi exacta scia.
11: Tenor Andri Tomaget han la mesadat de las buis de caccia el grijun in a sordina. Vol di ca un ventutina bainan qual siet a romper el silenzi el juaul e de las montognas del grijun.
1: La Gabi de Gonda ci ha discurria cul armaröl al farir de d'armes Andri Tomaget. La ciacciota grijuma comenza da mem fine cun el 30 settembre. La seconda parte is dal 21 fine cun el 30 settembre. Che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, quist marcoldi als 2 settembre, responsabile per contenia is Livon Simon, l'ursinca di schon mis insemble presentò las novitez, al microfono der Tobia Faller, es de vus una pacifica Saira ed in avent un divertible programma.

Lo quo escrito, adios e di buona sera, che cosa il programma romensch e giusto sco prossimo udins, scuccio che va un evento colore d'estate in settembre, che cosa Lady Gaga.

Hecht, mon amour, in calma, Tressa Saira, Cucianil Rumensch. Dal tennis ist entsch fin als 3. September al US Open. Pels Schweizers ist al Turnier già fin. Per els der quen pum Desaster quistan, tuat zum Crudosor già in la prima Runde. Schultima is Crudedor ir Saira Belinda Bencic, elo pers contra la Kasacha Julia Putintseva in 3 Sets. Victoria Golubic e Simona Walter da Cuira deren Crudedesor già in Lündersdi. Golubic contra Diane Parry della Francia, Walter contra Nadia Podoroska dell'Argentina. La Giovedra Grigiuma da 25 anni era quest'anno per la prima volta all'US Open. Der Sommens, der Stan Wawrinka, l'unico om Schweizer, el o pers in la prima Runde contro l'Italien Matteo Berrettini. Wawrinka schmette sulla fin dell'an e qualosto wes in sedir de pensier un po' al tennis Schweizer. Wawrinka is sku oldtimer en c'è d'una al melder Giovedra Schweizer, qualosto numer 57 del mondo aktuell mensch. E zieva l'US Open, nu vegn l'öncischem Pünjün Schweizer, zieva quist turnier nu sarò Pünjün Schweizer entils 100 melders del Mund. RTL, der Puls, ein Puls del Sport.

0: Vuster gleis il programm Rumänsch im Marco di Saira als 2 September, già wüsch in 21 Pacifica Saira Sencha. Temp per un per otras novitäts del Sport.
1: RTL Sport.
0: Nus cumanzens cun ciclissem a la Vuelta de Roz Lündergevel etappa, böd der in Spagna del Süd a Lorca o Lorsa, tua tenor, guadagnò all'inglais Matthew Brennan, al classement generale, qual menge in avento il spagnol Enric Mas. La Dudergevel etappa de Damem, qual es in etappa de montagna, fin a calar alto sin 2210 metri d'altezza, l'etappa vo sur 167 km. Balapé, l'FCZ, stognerar più lunch senza Chris Cablan. Al Defensur, Zofferia, al gioco contro i Young Boys, vide d'un schnuol. Sclarizions medicinales, egen Musoz, al seggia scerpò un bindé crujò ed un bindé. Cablan, saia già neoparò e crodoro a separ almeny 9 mais. Serve trinforza si offensiva e reagisce con quello sul difficile commenzamento della stagione. E lo pigliò a fit alla taceda della Sambia Kingston Mutandva, al giovedere di Prast da 23 anni vende Cagliari Calcio e non ce l'ho fatto un contratto fin dal 2030. Serve è un'opzione da compra, la stagione passata vava Kingston giovò di Prast per SV Ried in Austria.

0: il di der RTL.
1: Il va pinau per vos in a survesta dels pli importants temas de dots, ma si amna, miu nome Olivia Creston, buonasera. Ossa è clar, al sistema d'ara o la notte sen domenica, con una morta a 6 persone blessate, è stato in amok, quai le autorità comunicau oggi. Elle sen fecce sagiras, che il svizzer de 43 anni, che 7 giuse gli indigidis della polizia cantonale del Giura, è il delinquent. El ven examinaus psichiatrica main. Al motiv per gli amok è bella un sclerius, tenor la polizia o agli citaus al mainz curontiedes con una buis alla fola e si anter con una pistola sen in auto. La vaschnaunca de Sumvig veni un drada col Pri Rando, al premi svizzer, per projekts extraordinaris ein connex con sendas de viandà. Sumvig ha transferiu la senda se la graina, navent la vart saniastra, se la vart dreccia da la val, per qua ci è l'opli segir. La giuria lauda di anterauter al concept persistent a la realizzazione con cierpa dolma tras la populazion locala. Sumvig surveni 20 meli francs. De Sumvich a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessau zenegin, 4 personas on istaviu evacua. La habitazione alla conduzada di necese de pleras familias on las flomas destruiu del tot. Puras o purs in Svizzera doen servani de ple spazi de gi, aber è de ple responsabile dat, avai pli pauc spensums administrativs. Que propone il Cussel federal ciò tramezza in consultazion al projekt politica agrara pel zons 2030 tocan 2033. Comparagliau culs 4 ons avaun, vod il Cussel federal impundur 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura midanti il turism, la Confederazione vogida da sanar hotels de montagna, quai con 100 milions francs, cins vuda ora als ons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriores investizions ein regions de montagna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun paroz, io divise da vos in abiala serra, avinevaun bien diverti main col program da RTR.
2: Gusta gleis la saira culcianil rumensch floce esses in questas ondas nus udins in un per minuts de più de la ciascolta grigiuma ci comenza da mem respectiv de las preparativas or de la perspectiva del specialista d'armes l'armaröl de Trun Andri Tomaget elans quinte dels aspets interessants del schluppet de ciaccia e più tard udins ci ci vegnoz enti la marella e ci c'è il mister de semi pudesse avar de cefir cu la contentezza sparesce restais andervi mia nom Tobia Faler. Ciao, vi sono venti in una pacifica sera.
0: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: Il mercoledì col programma Rumänsch e due savocche per un'importantissima stagione grigiuma ci comincia da me.
1: Del
0: Grigium. Da comincia la ciacciota Grigiuma e quella non per tutti abbia gli ciacciders, quella era un tempo importante per gli armarulls, gli farriers di Darmes. André Tomaget è un farrier di Darmes, la Gabi de Gonda ha discurso con il sur del schluppet de ciaccia.
1: Se il fravi di Darmes è tron sincera, anflan cacciadores e cacciadores tutti per un buon equipamento di caccia. Se va per la buis, è André Tomaget a l'uomo del fagg.
2: Per cacciadura è l'arma in utensil di fidanza, ad esempio è il fravi d'armas in una persona di fidanza che è importante che si comunicasse trasparente ad avere con l'altro.
1: André Tomaget è sez, tiradur ed in cacciadur pisionau. Sente gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializzaus sils pisensibles e filigranas lavurs vit armas de tut gener. Prender da part, giubergià, unger e mettere insieme un buis de caccia con tot sei spi fines parts, ai si upon de minchedì. Da quei de 300 buis vengono portades per una revisione ni per una reparatura e ni non. Da quei a un radon 250 buis de caccia.
2: In che c'è dur, de regla da della inega adon el servis, coi auto è, Lusains maraca tutta la tocca con stettia che se gli toda in ordine ad esce tenela buise via pidic.
1: Buis che tenien dice in sevens colligiadas con una storia de famiglia, sco André Tomaget declara.
2: A ierta se gli del bat da iau del tatni de chie edine coi edine in combinazione con una emozione allo e per plis o non venins a un da pa relativa ma in bia che biarster chiasan acqua che è fir vedrani Lau con l'uvratoria tot venivano già non depinati certe cause che fanno tutti in una toccaldosa e via e per chi c'è duro.
1: Una caccia che fa piacere è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. Tanton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buono da adattare e tir armas più veglie. Soprattutto la tecnologia del telescopio, si la buis, constatesce André Tomaget in continuo progresso. In svesi ad in più dettagliato. Ad in veritable boom, agli el risentiu primavera 2021, corso entro la vertura da sia fravge d'armas, con la legge da caccia agli dau gli sverda alla montage della sordina si l'arma da caccia. E un, a André Tomaget montau ben un qual silenziader. Denton, valo buina parte tradizione della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazione.
2: Je anal, klar la tradizion de Juafen ei scho nid de piarder in tec cui anciet con quellas adaptions e quals models pi moderns schon lau diens che la tradizion de Juafen se gi de piarder in tec che de l'auto varde coi ei cul temps, coi ei in pas en ina direcziun che nus urmia in nosa sanadat, se gi cul udide, se gi cul fride del siet, ade in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina, ti venies de città più russa e venies da dare in siet, più esatto.
1: Tenor André Tomaget an la mesa dat delle buis de caccia el grigiun in a sordina. Vuol dire che un ventutina ben in qual siet a rompere il silenzio e gli uaul e delle montagne del grigiun.
0: La Gabi de Gonda ci ha discurso con l'armarello al farir de d'armes André Tomaget. La ciacciota grigiuma comincia da mem, fine con il 30 settembre. La seconda parte è dal 21, fine con il 30 settembre.

0: Culsa nel Romensch Pacific vers la mezza e dalla mezza ventanus quaduna oz la Marella oz cula cuslidra de mister Corina de Nuder.
1: Do la possibilità de fer calciosa ci fognir content e la contentezza es loras gira calciosa ci fa plagiar.
0: Plagiar vi della lavur em erls umems ci vengen avente la Marella de Doz certs em ci to più svelt lur mister de semi otters con un perstürtes la Marella de questa saira da vende la sese mezzo in questa zondes. Vuste gleich il programma della saira sul channel Rumensch edi o as già a dia paroz al microfono so fat compagnia al Tobia Faler. Ci vi gen avente una pacifica saira e ste meglio.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: RTL La Marella.
2: Anschatta uest on melis juvenils entschiet ein Schweizerer Lurenprendisadi. Den Taun konsuvent sequel cas, cins resta til en premi streng, tocca til a pensiun. Quai è ple a ple de rar el cas, di Corina Denuder, cusagliedra de profession.
3: Il monte lavur che les müde schwelt e nus constatainz che les impiegose les impiegedes müden de pula plazza de lavur o de la profession.
2: Chi de nus ebbe schon staus in quella situazion, ce les domandaus, schalacina profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglier de fa in emidada. Sedje quai in forma de scolazion, ne forza del tutto facce ce autor. Las vias til la profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella til en primem prova, autors miden mi streng, magari schizun, pleres jedes.
3: La giusta via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibla o er la meldra.
2: Mo, contas vias drovi lu propi, tocan ce mincina a mincindenus o un flau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro persunas de lur vies tot differentes, de las storches, del via mainz, alla cerca del drech mistrin. Al microfon, Zelangela Hendri, cio ebbe de l'uvrausch cum primsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cugenier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possibles paren infinites. Co po mai decider ce chins volen prender? Cica sa bovina von, an cui era savenza git tir in cusseiader ni na cusseiader de professiun, sco Corina Denuder.
2: In postuit persoanas più giuvnes vengen ad una d'arciò con la domanda se aveva la via giusta della professione. E els più pocs imprenden oz in di un mister e resten in quel durante tutta la vita della professione.
1: La Marella de Dots se facente con la domanda «Contas sviades trovi lu propi?» an tocan chins anfla la dreccia via professionale, sia via. Adieu, sonora Pfister. Pi che vus te gleis l'emissiun.

0: En flala dretcha via professionala, cun quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi ei Patrick Barros Sosa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classa, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad ella demonda, fa in imprendissadi ni fa scola vinavon, ie studi già pitart, ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per un momento. Ed è questo qui. Minchun vuole essere fare un studio, vuole essere avvare minchun un bachelor o un master, ed è il squitch enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire vend lanciata, per jetz seggi el setz in bien exempel. Scoium de Trentons, Patrick Barros Sosa ha raccontato a me con un suri cordial durante la visita al studio. Ella in prim fagi un apprendissadi sco elettricist de montage, e lui in secondo sco elettroinstallatur. Quai su entra vi visitau la scuola reale. A su entra quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in sé. Raso, non si va proprio ce vuole fare. Per me era però clear ce vuole restare nel mondo dell'elettricità. Sono allora deciso di dire Joe Cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed allora fatto la matura tecnica, la tecnica berufsmatura, ed la debito magari svelto, cioè, ok, questo monster tecnics, e dire fede c'è un studio tecnico, cioè, che diventa una grande challenge, ed è perso un po' la voglia, stelle dire. Parallel va a fare già con i feins, con giovere balla P, era un schlub già roba, cioè, potrebbe ad una der ciò pigliare parte, per esempio, summer camp, oder c'è roba, ci sono champs, cioè, va a fare feins. La debba doccia, ed è già un gran corpo, il feins, e c'è quasi un stemma, magari, da spera. Ed, se avessi già magari l'unge, di scuola, non ho come genitori, non è allora niente sull'idea di fare la scuola 8 di pedagogia.
0: Voi avete dichiarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea, no, forse è tutto in buco che ho letto fare, ho letto fare c'è altro. Hai dato il momento, quel giorno che voi avete deciso, non è che è proprio stato in processo per lei?
1: Ed era un processo un po' divertente. Se avessi voluto fare qualcosa di tecnico, era per me chiaro, con cui c'è giocato bella pelle, era per me chiaro che forse qualcosa è nel mondo del sport, e faccio anche in sport. Allora era un po' macchina, un po' l'idea, e non era proprio c'è giuro che volessi fare. E loro proprio da un dia all'altro hanno detto semplicemente non c'è una volta per il requisito di informazione alla scuola 8 di pedagogia e loro alla sera era chiaro che volessi fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare la scuola bilingua quera che se scolare si scolare agen. Paul Nittart.
1: Con cui c'è porto già in abuso da manchester, di Frenz manchester c'è di fatto, non deve lavorare a scuola elettrica, ed è il tempo per lavorare altra roba. Passa il museo a scuola, che ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva, e tu forse un po' tutto, però arriva un po' di influenzare, giusto la 5-6 classe scolare, se dire, tu sei lavorare c'è banco online, perché vuole essere stiva se fai qualcosa altro? Fitch cool è, anzi in per tempo, se sei in scolare, c'è vaffci una volta a scuola, e quello è niente di signor Barros, el va a ragione. Esamo se meccanica da autos ed è faccio che scegu gente.
0: Patrick Barros Sosa setz a in vast camp d'interess. El dat bugen bella peiti al club de Panaduz, lavura bugen insieme con culs affons, va bugen s'inviati. Et el fotografesce e bugen.
1: Er questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente un po' step by step. Avevo già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci erano una fascinosa della fotografia e noi avevamo già una camera con noi. Ed è l'ora di questo tempo di corona. Ed è der, o tra l'altro, c'è un tipo che è un po' di ora. C'è fece davanti a lungo russo. E se mi abgersi per montagne, allora ero soletto. Ed mince volte c'è der che si pensava, wow. Questa è una bella fotografia. E loro cominciò con una camera, poi loro con una drone. Ed era proprio un learning by doing. E questo è sviluppato un grande hobby, una passione. E semplicemente potrei tenere fermo questi momenti, che era per me un highlight. E da questo è sviluppato il mondo fotografia per me. Per il momento, quando ero un po' professionale,
0: per se veuni omis dus projekts de cor reducesce Patrick Barros Sosa seu pensum en scola. Jum, kei carschiu sia schlarigna, enceiva fotografà a filmada speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenzas de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur sa sets e decida ce che vigna von sia camera. Da famo inni lauter pli, pia mo da scola ni mo fotografà, quei savess il giuven engedinés bu mettere von, sco el tradesce mi.
1: Asso quei il mix de semi. Ed ad inna dit, ucet vaint pilot, ucet vaint palapeis professionel, ucet vaint qualciosa ce faccio gent. Ed è facciosa qualciosa ficcio gent.
0: Weiss lu etzu quina gaggiu dubis, cusa dici, ah, è quest'aula dreccia via?
1: Me, also, e guarda ozze c'è una vos, e dici, a mia mia, a mia mamma, a mia bab, dici mince votta, questo è il più cool che c'è da poter fare. Una delle più cool decisioni, ed è fesco e da Londra, cioè.

0: Adina, che figgess e un'ina gala midada professionale, vai aus ciao visità a casa. Seraina Giovanoli, 36 ons, stata Schampf, mumma de dusa fons, in ceun, Adella a tutte le mistrins sut in tec.
1: Hai questo è un speciale, hai. E scusa per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai. Aber, io ho fatto bene. E è con i fans, fin curta avanti i clienti vengono, o avanti nel corso, e si è visto il corso. Hai, non solo, mi c'è tanto sci, ma non è una grande posa.
0: Con clienti maneggia Seraina Giovanoli sia clientella che ventirà il studio di coiffeur, che già alla fine del sole gest per la stiva della famiglia Giuffna. A se la cioncia del corso, lui maneggia il corso di fitness che la datsco in struttura scolata, mince mai il margì sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quelle cintas penden vit traves e la stanza sotto il tec. Drizzata ensco in pin studio de fitness. Qua fösa ad in struttura de fitness, sias duas professions, speri esser mumma, en la passion de Seraina Giovanoli.
1: Also scu qua fösa em pleja el müda meint, is po esser creativ, is o bels discurs culs clients, quem pleja fitz bein. E il fitness, quess halt sto mia hobby et was ein bisschen fährst, wenn man dir ist halt schon viel Spiel. Und er lässt die Lavoura gut lieben. Es kann motivieren. Es kann pleasure viel Spiel.
0: L'Uvracula Jout, quei mancava nun ad me in la Duna de 36 Sons durant seu un prim imprendissadi suente la Scola Superiura.
1: Das è un po' Difficultäts und Seiders, dass auf gewisse Boote so weit tschetsche wolles. E mia Maschin ist Falignam. E loro potevano da stare da una ira a lavorare, e mi piaceva bene, e loro clappò la piazza alla punta, e hai, da loro fatto falegname.
0: L'uvraculs meuns, creanzi c'è ad intoglen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plageu, ma in a seconda ga, facessi alla buil medem imprendissadi, se la studeggi usse na vos. Il medem pastanton, il secondo imprendissadi de qua fösa, letz facessi alla adina puspe. E si sei busta o simple da una gancia e verter null?
1: E se va, va einfach, che non volevo più fare fare in jamma. E allora era per me scu clear e stel fare qualche cosa outer. E te va avere il sostegno della mia famiglia, che è già un erfice importante. E allora, che credo che non è niente stup di oce, einfach fat.
0: E di trova, aber tutti ne intic coraggio. Come è questo in quel momento per voi?
1: Hai, ich trova schon Courage. Das ist schon, con coiffeuse nus, proprio le paie senza più piccine, scuente il giarsone di da falegname, ich trovava schon Courage. Ed è crei quel Courage non avessi gia, se non avessi il sostegno d'accesa. Ed el, sai, el stava ne d'una da vos me, e em dit, hai, se pleasure te, foque, e lura, hai, usce giava quei proprio super.
2: Weis vus x en so coolus rovineu dubis, also, che vuoi vedere che ti ciao, ma è quei schon stau in dretsch, che vai faccio quei?
1: Nein, non crei. Per me era usche clear, c'è l'es fair qui.
0: La mamma de dusa fons agi ossen flau ses mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein recept contas gacen si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi segi lu propi la dretcha, jetz sala d'una sportiva ad aviarte bu.
1: E penso che questo è tutto differente. Cioè, e ci do quel ci sem precis che ci volesse nir, cioè, e va ver mia sor, quella ho detto in prima classe, c'è la les nir magistra, ed è les nida magistra, e hai, ho so, en c'è halb pedagoga, aber en c'è d'una sulli stess. E per me volava qui einfach usa de pü. E penso là, è, sai, mincin un po' differente.
0: Forse se domandeis vous è, e leggessi a vuotza naga a mia professione. Figgessi io da nuova mainla mi dema via. Quella domanda vai io accentau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai a visitau la plazza de la Vuh. Niginas sviadas, drec ni seniester, mo ben la lingia directa a tier si acclamada preferida a El Priu.
1: Io sono il Daniel de Plazes de Surroin, 33 anni, lavoro scolenari.
0: A quei già da pi imprendisadi.
1: Qui mava per un curi in una plazza d'imprendisadi, vau fatti differenze fu frignadis. L'uso vignu la decisione al dispert che l'en e il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, so interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vos il pi fec vid la lavur de lenari?
1: Al pibis colenari e la variazione delle lavurs. Indi o in sen bureau o planisesce in a casa, al di suenter o in svida produzir els elements per quella casa, quell'antir casa lu producida se di a montar quella casa sil baguec, dietz ai agimen al pibi moment per quins vese o da to quei quins a fac, ce chi dat.
0: Ai dau in aga i moment che vus vester ciao, ma forse tutti non fac ce auter.
1: Als Betrag sind schon echt ein Kerl, aber quello spert per spesso mi dau ed in sehr contents con quel quinze stiava fa minche di.
0: Es c'è in se forse udi in dus de quals Betrag c'è che quei vesse vu esser?
1: Con quei che amo un fe budien con maschines, è schon stau l'idea de fa stiella direzione di maschinigions de din excavatur, ma io sai che ho vesso alti spert lo lung rus perché è dennoch mio meini lo fec monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazes è la professione del Siemi quella con massa variazione e nigina leungurialla. Ascia è qua è durante il suo tempo libero. I un giovane che porta una capeccia con pala si muove bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. E c'è gi Daniel De Plazes a persone che maneggian mo in apprendissadi. Na, quai va toch popliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Hozzel di ans Schibia voies a pusavla dats per la vetta che sa fa decider con quindi giorni sonce che sa fa als prossims stun contons o i buschi sempel. Da jetz a nos au capi mincin che fa in zekon ni a in tirz imprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari da pisse imprendisadi, ma il leug de lavur a gi e el mi dau den terren. In prima l'anquart, Lu e Jappezell a suenter a Rabius, nu che lei anussa. Ad eschel agi anflau si profession gian avend lanciata, teti per el insumma bu mo quella via, requinti ium de surein durant caltai a tia rinalsa. Mo cicei stoppi propi esser.
1: Al plige et nor miu meini al pi important. Jetzt cun danes San stratio bufasci biasco cum plige.
0: A cun ils che terligen ad in suri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses una gà quindi gions, a se vesses un curio, x in apprendisadi, x in escolazion, c'è figesses?
1: Io figesse puspe lenari. Io dit se vens, se stu es una gà fein apprendisadi, ed io stias bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepziun per vi enflau siu destin professional schon zu enter l'emprema storta, già durondi emprendisadi? Ni gecem pa placativ, la profession per la vetta datis truspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Els pipots imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tutta la vita da profession. Punto er las possibilitäts che las sun vastes e la generazion più giuvna tira era nütz che las possibilitäts. E puschüt er un po' da mettere in domanda calciosa ed er els müda meins es confermer col mond del lavoro actuel. Il mond del lavoro che las adüna già müdo e ozindi es müda l'er els müda meins capiten forse un po' più schwelt. O wegen er realisos più schwelt.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midemma leg. Ion Vargau ha circa 1.800 persone midau plazza. De quei redun 4% en teifer la midem interpresa e tu dels auters han fatto la midada en in autra facenta. C'è che croda e en ei, cula via dicna pren il diember de las midadas professionales giù mercantamein. Ferton che radun in ciunavel de las persunas de 15 an tocan 39 ons, al mi dau plazza i on 2021, es ist auti a las persunas de 51 an tocan 64 ons, sullettamen 6%. Gest persunas giufnas staten sa venza von grondas decisiuns. Danton è pitar de la vetta san da mondas adina puspei cumpare. C'è e meu proxim pass? C'è possibla dads vaieu? C'è scolazion droviau per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge le possibilità di fare più di mainz e la carriera. E il comincio mainz è semplicemente importante che il comincio si fa o in una formazione di base professionale o che si fa in una scuola media. È semplicemente importante fare un calcio di un primo diploma.
0: A lui stata noz il G, en comprejazion cun eun avon cium contons, massa portas aviartas. E Corina De Nuder, cei cusajadra sameden, a bo fac mo ina via. Avon la cusajazion professionala, a ela luvrau bia ons sco pedagoga curativa en scola primara ni en scoletta. Avon eis ela stada scolasta sil scalin primar. Si in primi stregn ei bupli automaticamen el de vos, survenda cusajazion de profession in a nova montada. La clientella de Corina De Nuder vegn ozilgi pi baul et or differents motivs.
1: Els vöglien savair un po' cece d'oschlio encia e mettem mincia tender in domanda la situazion actuela. In più aspem appunto ens smüder ils interess durant l'egna carriera o il già visto in una nuova sfida o se ha un sviluppo professionale si può formare durante il tempo di lavoro. E allora ha scelto work-life balance e con cui ha avuto tempo libero.
0: Work-life balance in una nozione che sorvegna di una più importanza al mondo del lavoro, scuola cusajadra de professione declara vina von.
1: Un mi domani da più bote dazu und schon il javüsch un po' da più flessibilità per soluzioni individuelle o la compatibilità della professione con la famiglia o un po' la domanda del senso del lavoro.
0: La lavoro sto più ia prau con la vita privata, a bo contrari. Sco quel il patraccio era forse una von ons. L'autier vegni il gran mantun de possibilitats a las differentes rutas che mincina a mincin de nus sa i. Mo covese è la luo? La dreccia via?
1: La giusta via è l'individuela e na in mincia cas è la via directa possibile o è la meldra?
0: Se perfezionà mi dà la profession per vegni contents ni perché la se comporta con la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina. E la cusajazion de profession deti denton adina puspei surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientella già vuole il mio mind completo e mince tempo per sé una lunga carriera con gera sfide, c'è un giro di nire breccia. In quella situazione è senz'è erstutz o stuttes per part con kent energia e kent courage e ce l'aliet oper part per fer usche una via completamente nova con der ciò geras schwides e per part er perdites finanzielles.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In am flausia profession de siemi, schon sco giuvenil, ed est as fideivels ed ella toccanots. El vule uspo fa ina midada. Auters han perstu e ui sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale e un de gicpo scritte alla fin.
1: Nus vains usche coole chances in nos paeis, nus podeins fer usche bger. Se tu non esch contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cio sauter, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da lindisch fin venderdi ed avair propi er una passion vita questa lavur.
0: Ina causa muessen tuttas quatter historias. Ei dat bo la dretcha via professionala, mo ben bia differentes. Contas stortas, contas sveultas, che mincina a mincin de nuns sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due nomnadamein quella clamada che va a prau con insets e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serard de Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e sezza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: la Marella.
1: Nus vain udiuavaun alla Marella da Nora Pfister, cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi per inflala dretje via. Nora, cotier erter dati bie persunas cionum priu de scolasta, on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers, avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profesiun, das ancurece la dretje direcțiun. Se quai stau il motiv de co ce te has elegiu quai tema per la emisiun de dots?
2: Ja, quai ha naturalmein e giugau in rolla cui asunza decidida pil tema, ja sai o dacine experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun quins e giuvens, ter tut qual as puseva dats quins age e. Ma o sai ju, i dat bu in a fallida decisiun. Sviadas en bu ex num ce sliet, ja, ella sancizun portavi in a vontei. A gradosa che bia giovanils han anciat ils imprendissadis lanciato uost, vai io sempre in le umassà che vies professionales san esser fitch differentes a chi dat bomo ina dreccia via ad e bomo ina dreccia profession.
1: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendere in mistregn arrestater quel l'antira veta?
2: Scola cusegliadra declamata a geccia l'emissiun dati sciona d'ina pi pau che jeut che fa qua iascia, ma io credo il buchi vigni in suma bua da el futur persunas che se deciden cun 15-16 per ina profession a staten uter quella. Io credo la midada è semplemein che omis duas possevla dats san esserots in success. Ci che eventirevels la vita duronta e la midema clamata grada si ben sconzi ci che la curaja de s'orientada niv professionalmein.
1: De cos'è quello che mi dau? De come mi dà persona sotto le plessevens l'ur clamata c'è un avanci un contons?
2: Avanci un contons eri biapi usitau kins steva suenti imprendissadi nel studi el medem menagi ni kins surprendeva forse scizzun quel des genitours, savens e toccan la pensiun. Adoz è questo mi dau fecci, il mondo lavur se sviluppesce più spert, i dat massa differentes vias de vignita la medema clamata, novas funcziuns nescen, abbia interpresas specien calur, collaboraturas alur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad eccella varte nella specie dils luvres alas luvreras samidades, per bias quinta noz bo plimo ina paga si gira, mo bene il senda la lavur, possèv la dats de se svilupà, la flexibilitat, la compatibilitat de la famiglia e la lavur, nie ina buna baloncia de work-life. Se quei va popli a prau cu la situazion actuala de viver, lu prend in scagiau piccion genei ina midada de plazza, che è un pi baul.
1: Te has arrasdau cun quattr persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cian flosson baut sia profession de siemi, toca tir persunas, cia on sapientive main auniniad anciet tot de neif, ne escit son pleres iedas. Oi dau ein tot quels disquers in moment cia arrasdaus spazial main ein memoria de te.
2: Ia dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema e gei fitch personals, mo ina alu propi chafau mei ed au intic de patercia, Patrick Barossosa, il scolasto fotograf, le zazza cugec sinz fa bugenzi cei, lu e quen janc lavur pli. Quai vul gi, kins sto simplemen inflazi cei kins fa bugen, a quai gi per gi, a lu anz acmen inflau la lavur del siemi. A quai e cregiau acmen sintic il recept, ad in salu simplemen fa mince gi quai cajai a cor, a sinz fa quei, credo io, l'uens eventirevels in sia clamata. Io vai l'umes in de monde, quei è termamezza, e io credo che è veramente scia. Plagevi del lavur, quei porta lu contentiancia, e quei è se musau tircels treis protagonists che io vai a sciau intervista.
1: Ce prendes te us personal, ma in cun te, se anter ties intervistas e recercas per quella Marella?
2: Che le vie professionali sono diventate sozilgi biapi individuali a chi dà dacemen nianc la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutta in altra via a tutina in tutta arrivai oz leu non che lessen esser, nislmenz per il moment. In qualin anfla sia professione da siemi forse son concedis, resta lu fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides nie pliras novas anciattes. Per me è sempre un confirmato che in questo book compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dat persone che sanno con 15 ni 16 esattamente ciò che vogliono, ad auters darum da pli temps, rinnen experiences, niu gegen pi tarda una gaina novan chatta. Et tut quales variantes ein til tutta fagien urten.
1: Nora, grazie pel discurs. La Marella de Vart, la dreccia via professionale, se vai vustat la de tutel tiams sin rtr.ch/cultura.

0: RTL. Per vos, al puls della musica.
1: RTL.

0: Dedi der RTL.
1: Ja, bin auch per vos in a survesta dels pli importants temas de dots, ma siamna, miu nome Olivia Creston, buonasera. O se sei clar, al sitema d'ara o la noce in domenica, con ina morta a sis persoanas blessadas, è stau in amok, quai an las autoritats comunicau oz. Elas en fec se diras, che il Svizzer de 43 ans, che setz iusa gli endisdis de la polizia cantonale del Giura, è el delinquent. El ven examinaus psichiatrica main. Al motiv per l'amoc è bejauns clarius, tenor la polizia o agli citaus al mainz curont iedes con ina buis alla fola a sianter con ina pistola sen in auto. La vaschnaunca de Sumvig vegn undrada col Prix Rando al Premi Svizzer per projects extraordinaris ein connex con sendas de viandà. Sumvig ha transferiu la senda se la graina navent la varza niastra se la var dreccia da la val per qua ci è l'opli segir. La giuria lauda di anterauter al concept persistent a la realizzazione con cierpa dolma tras la populazione locala. Sumvig survegn 20 mili francs. De Sumvig a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessaus en agin, 4 persunas on ist viu evacua. La habitazione alla seconduzzada di necese de pleras famiglias on las flomas destruiu del tot. Pura so pur sein Schweizer doin survenir de ple spazi de gi, aber è de ple responsabla dat a weibli pauk spensums administrativs. Que propone il Cussel federal cio tramezza in consultazion al projekt politica agrara pel zons 2030 tocan 2033. Cum pragliau culs 4 ons avaun, vod il Cussel federal impundur 0,9% ple pauk, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura medanti il turism, la Confederazione vugida da sana hotels da montagna, quai con 100 milions francs, cins vud da ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriures investizions ein regions da montagna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Tau paroz, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimain col program da RTR.
0: La Saira der RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per gli inescadin. Left innocence there. Per tai. Per mai. Sempre mai.

Sarpei dar cüffala tremblonda, sün quai il diavol il dumonda, che portas tu sün teis divé. Sarpei dar dish, ma püppa is que. Sarpei dar dish, ma püppa is que. Uei, c'è puipun, uei, c'è grandezza, co c'è la liuja, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei darti la sporgia, il diaval nulla si n'accorgia, e ti racunda let, or dalla cionna dal schlupet.

Amunt sco un marniac, Gionza parlot ce ferm tabac, Gionza parlot ce ferm tabac.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plagiair d'un vanturaivel let revair. Ed uasse chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.